0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te.
1: Bisogna!
0: Perciò

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

go russa za farussa russa russa russa veda ga russa za farussa russa russa pesa is per da capes ya russa con una mossa maliziosa la repassa wait wait.

che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che rossa se fa russa russa russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa,

sam. Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. La gente vede che russa se fa russa, russa, russa, e veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì, oggi è il 14 settembre, iniziamo la giornata con 15 gradi percepiti a 14, decisamente più fresca la mattinata rispetto all'umidex di ieri, che era alquanto elevato, ve ne sarete accorti. Oggi non andremo oltre i 18 centigradi nel pomeriggio, una giornata prevalentemente soleggiata con qualche passaggio nuvoloso. Attenzione, nella notte andiamo a 9, percepito come tale, ma ho sentito che stamattina in Estria c'erano 3 gradi stamattina, quindi prepariamoci bene, signori e signori.
3: No, vabbè, ma è ancora lunga la storia.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, 8.20 lo sport, poi alle 9 un altro giornale radio, alle 9.20 circa Gino Brambilla e lo sport che brilla, il nostro appuntamento con l'immobiliare è rinviato a mercoledì, poi uno sguardo alle caricature alle 9.45 per salutarci poi alle 10 e cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

venire in mano

Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, giornate un po' più fresche ma ancora decisamente piacevoli, via almeno che si possa dire. Attualmente abbiamo 15 gradi percepiti a 14, con il sole che è sorto alle 4 e... sì, buonanotte. Alle 6.31 che tramonterà alle 19.08, i venti soffiano dal versante nord-occidentale a quest'ora 24 km orari con raffiche a 35 km orari. Il tasso d'umidità attuale è al 72%. Oggi raggiungeremo una massima di 18 gradi con una giornata prevalentemente soleggiata. Nella notte andiamo a 9 percepito come tale. Domani un'altra giornata simile, cielo variabile, 19 la massima e rimane abbastanza stabile la temperatura, la minima sarà di 17. Mercoledì invece più caldo, 25 la massima, 14 la minima, ancora con il sole. Sole anche per giovedì, ma vi è un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia, 21 la massima, 14 la minima. Interamente soleggiata la giornata di venerdì, 21 la massima, 10 la minima, un po' più nuvolosa quella di sabato, ma comunque ancora soleggiata, 18 la massima, 12 gradi la temperatura minima. Per quanto concerne invece la nostra bella luna, ebbene ora siamo in fase crescente, ricordo che avremo la prossima fase, appunto quella dell'ultimo quella perché lì il problema tecnico, ecco qua. Dunque, il prossimo 18 settembre completeremo il primo quarto di luna, luna piena il 26 settembre alle 12.48.

Pesante già il rallentamento per il tunnel, in modo particolare c'è un incidente a Boucherville per accedere verso Montreal. Incidente anche a Saint-Léonard per la metropolitana Ovest, che è già saldamente intasata da lì, Saint-Léonard fino a Decarie. La 13 come di consueto bloccata alla 440, è un leggero rallentamento già a quest'ora per accedere al ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando. I giganti della finanza globale trascorreranno due giorni a Toronto per il Canadian Investment Summit, un'opportunità per creare reti di contatti e sviluppare ulteriormente l'economia del paese. Il primo ministro Carney spera di mettere in mostra i punti di forza del Canada a questo vertice e di attrarre capitali dai maggiori investitori mondiali. Si parla di 1.000 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5 anni. Questo è l'obiettivo, ne parleremo ampiamente nel corso del giornale radio. Ovviamente si parla anche molto dell'Europa, poiché da diversi mesi il primo ministro canadese compie numerosi tentativi per rafforzare i legami con l'Unione Europea. Ieri si è parlato addirittura di un'alleanza diversa da quello che potrebbe essere effettivamente ciò che vige attualmente. Il Canada dovrebbe diventare il partner più stretto dell'Unione Europea al di fuori dell'Europa. Ovviamente in funzione di ciò ricordo che il primo ministro sta per partire, mercoledì sarà a Strasburgo e dopo il discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, il giorno dopo, la mattina successiva, Carney si presenterà davanti ai 720 membri del Parlamento Europeo. Dopodiché il Canada ospiterà anche un vertice Unione Europea-Canada 6 settimane dopo e Carney dovrebbe incontrare in quel momento la von der Leyen e anche il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa il 29 e 30 ottobre. E aggiungendo a ciò anche un incontro previsto il 20 settembre tra Carney e il presidente francese Emmanuel Macron a Saint-Pierre et Miquelon, che è un territorio francese nell'Atlantico settentrionale. Il Partito Liberale del Quebec si presenta come garante del realismo economico con un quadro finanziario che limita la spesa pubblica e potrebbe ridurre alcuni servizi ai cittadini. È stato presentato ieri, ne daremo i dettagli nel giornale radio. E infine, secondo un sondaggio Synopsis La Presse, l'ultimo effettuato, il Parti québécois si aggrappa al primo posto, la coalizione Avenir Québec perde un paio di punti percentuali a favore del Partito Liberale del Quebec. Sto seguendo questo dato per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Coscia di pollo a $6.32 la libbra, bistecca di salmone a $9.05 la libbra, salsicce italiane o Toulouse a $4.53 la libbra, gorgonzola importata $11.32 la libbra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Va bene, va bene, va bene.
1: Anche se non mi vuoi bene, va bene così.
0: No, va bene. Senti, abbiamo cambiato completamente settimana.
1: Caspiterina.
0: 38 adesso sono.
1: Vedi, e infatti ieri ho detto, non ho dormito molto, volevo vedere il telegiornale perché ho detto, ma chissà se cambiamo settimana domani.
0: 257 giorni.
1: Chi?
0: Che sono passati dal primo.
1: Come passa il tempo quando ti diverti.
0: La luna. 5-2.
1: Facciamo 5-4 e non se ne parla più.
0: Non ne becco una, è
1: crescente,
0: no.
1: Comunque.
0: Lo so.
1: Beata lei. Io non ormai ci spero più.
0: In discesa.
1: Dove dovevo arrivare sono arrivato. E non è lontanissimo.
0: Muore.
1: Aia. Cominciamo bene.
0: Muore a Ravenna lo scrittore, poeta e politico italiano Dante Alighieri. Il 50...
1: Mi dice qualcosa.
0: Ha scritto qualcosa? No, non mi ricordo che cosa. Le terre da... Ah no, questo qui non è. L'autore...
1: Esso è...
0: della Divina Commedia. Che noi tutti abbiamo dovuto imparare a memoria e non capivamo niente perché era scritta...
1: Non è vero.
0: Ma sì, che c'erano i numeretti, dovevi andare a vedere cosa volesse dire.
1: Nel mezzo del cammino della
0: nostra vita mi ritrovai nel...
1: Per una selva oscura. Stavi
0: esatto. Io avevo la versione della Biro, no, della Carioca. No. Dunque,
1: attraverso... A 16 colori.
0: A 16 colori. Che molti non sanno neanche cosa sia la Carioca. Comunque, si è ammalato perché rientrando dalle paludosi valli del Comacchio ha contratto la malaria, le cui febbri lo hanno portato alla morte durante la scorsa notte. Succedeva 705 anni fa. A Londra, dove vive da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completa la partitura della sua nuova opera, l'oratorio dal titolo Il Messia, in cui aveva iniziato la scrittura il 22 agosto scorso, 1741. Cosa succede a Memphis, Silvio?
1: Non lo so.
0: Va bene, allora te lo dico io. Nello stato a Memphis
1: sto importando la storia locale che ho fatto ieri a casa.
0: Va bene, senti. A Memphis, nello stato nordamericano del Tennessee, dovrebbe essere facile per me, tennis. George Kerr Anderson ottiene il brevetto per uno speciale nastro a inchiostro destinato alle macchine per scrivere, che presenta la parte terminale del nastro di colore differente per avvisare l'operatore della necessità di sostituire il nastro e capovolgerlo. Infatti molti testi uscivano rosso-neri.
1: È vero questo. Ma c'era anche il nastro con i due colori.
0: Sì,
1: mettevi la maiuscola e andavi sul rosso.
0: Rosso, sì.
1: Che anche lì era rosso-nero.
0: Anche lì era
1: rosso che nero, e l'altro era più nero che rosso, ma si mescolavano.
0: È questione di calibratura, che non c'era una volta la calibratura digitale.
1: Direi proprio di no. Comunque, grazie George Kerr.
0: A Nizza. In Francia muore 50. Ma muoiono giovani. La pioniera della danza moderna Isidora Duncan, scusate, uccisa da un terribile incidente. La sciarpa che portava al collo è rimasta impigliata in una ruota dell'auto da corsa della Bugatti su cui era salita.
1: Sì, sì, una roba fuori di
0: testa. Nel
1: 1955, non so se ce l'hai, ma esce.
0: Ce l'abbiamo.
1: Tutti i frutti.
0: E l'ascolteremo.
1: Celeberrimo brano del cantante Little Richard. E poi ricordiamo l'inizio. Wapapalupa. La bum bum. Tutti i frutti.
0: L'hai letto malino,
1: E ce l'ho tu. Wapapalupa.
0: Awapapalu. No.
1: Tu sei già fuori di tre misure comunque.
0: Lo rende immediatamente riconoscibile e pubblicato. A Milano dice alcune settimane dopo diventerà uno dei maggiori successi della storia musicale. nasce l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC, in questo giorno nel 1960.
1: Nel 1979, tragedia, un aereo dell'ATI in volo da Alghero a Cagliari precipita a mezzanotte 50 sul massiccio montuoso di Monti Nieddu a Capoterra, mentre era in avvicinamento all'aeroporto di Elmas. Nella sciagura cagliaritana muoiono 31 persone. Questo avviene 47 anni fa.
0: Mentre 44 anni fa, nel 1982, in seguito alle ferite riportate nell'incidente automobilistico di ieri, muore a Monte Carlo, all'età di 52 anni, l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly.
1: Mamma mia. 1991, Piero Cannata non ha cannato il suo colpo perché uno squilibrato di Prato, armato di martello, colpisce più volte il piede sinistro del David di Michelangelo Buonarroti alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Dichiara di averlo colpito su richiesta della Bella Nani, un quadro del Veronese esposto al Louvre.
0: Beh, certo. Si parlano fra loro.
1: Sì, secondo me gli ha detto vai a fare la pedicure. Gli è andato un po' pesante. Anziché tagliargli le unghie, gli ha tirato via un alluce. Vabbè. È dura lunedì, ce lo vogliamo dire?
0: Da Sotheby's? Da Sotheby's? All'asta? Il manoscritto di Paul McCartney per il brano
1: Sotheby's.
0: Comunque, quell'asta lì, per il brano Getting Better, incluso in Oh mamma mia. Comunque, è quello lì che c'è su tutti i vestiti da militare. E dei Beatles viene venduto alla cifra di 161.000 sterline. Beh, insomma.
1: Ricordiamo nel 2004, sono già 22 anni che nella sua casa di Milano muore la cantante palermitana Giuni Russo, stroncata a soli 53 anni. Hai ragione che sono tutti giovani,
0: sono tutti
1: oggi,
0: giovani,
1: mamma mia,
0: oggi,
1: ragazzi, da un tumore. Aveva debuttato vincendo il festival di Castrocaro nel 67 come Giusi Romeo e ha raggiunto il grande successo nel 82 con Un'estate al mare.
0: E ascolteremo la canzone. La NASA nel 2011 rivela che il primo volo dello Space Launch System, che rimpiazzerà il programma Space Shuttle concluso nel luglio scorso dopo 20 anni di missione, è stato programmato per il 2017 e non ce lo ricordiamo. La storia più vicina a noi:
1: nel 1535 il navigatore Jacques Cartier arriva a Quebec. Nel 1699 Louis-Hector de Calière diventa il nuovo governatore della Nouvelle-France. 1716, curiosità, anche se non ci concerne direttamente, ma il primo faro nell'America del Nord viene inaugurato. 1716, è sull'isola Brewster, che si trova all'entrata di Boston praticamente. Nel 1750...
0: Sono utili i fari.
1: Sono abbastanza utili, direi proprio di sì. Nel 1752 viene adottato dall'impero britannico, lo dico perché ci concernerà anche a noi in Canada, il calendario gregoriano.
0: Ora, il Gregorio.
1: Il problema è che poi non tutti i paesi l'hanno adottato nello stesso momento, quindi che è venuto fuori un casino.
0: Da una parte era mercoledì, dall'altra era giovedì, ma due mesi prima.
1: O dopo.
0: Comunque.
1: Nel 1759 viene a mancare Louis-Joseph, Marquis de Montcalm, che ha soli 47 anni. Famosa battaglia de Plaine d'Abraham. Lui era stato ferito durante la battaglia, ma quello che è pazzesco è che lui è deceduto e qualche ora dopo è deceduto l'altro generale, Wolfe, delle forze opposte. Quindi sono morti i due generali che avevano guidato le truppe in questa battaglia, sono deceduti uno dopo l'altro in poco tempo per le ferite riportate durante questa battaglia. E io devo dire, questo mi fa pensare che ogni tanto in guerra ci dovrebbero andare proprio i dirigenti, cioè Trump dovrebbe andare direttamente a sfidare l'Ayatollah e a pigliarsi a pugni chi rimane in piedi vince, così almeno i giovani rimangono.
0: Lo so, però
1: secondo me, vedi, questi due generali danno l'esempio.
0: Però Garibaldi è stato
1: ferito ad una gamba.
0: Certo,
1: 1811, Georges Prévost viene nominato amministratore del Bas-Canada. Nel 1852 viene inaugurato un treno che ti concerne, Longacre Brook. la ferrovia tra Long Beach e Cuba. Se vuoi partecipare al Master 1000 di Sherwood, devi via quel treno, te lo dico subito. Nel 1907 viene inaugurato un parco che io voglio tanto visitare, che non ho, il parco di Jasper.
0: Che è dove?
1: A Banff.
0: A Banff.
1: Quello con le fotografie sono da incanto.
0: E dove hanno girato Thelma & Louise? No.
1: 1926, Arthur Meighen dà le dimissioni dal suo posto di leader del partito conservatore a seguito delle elezioni generali, dove ha perso il potere, vinto da William Lyon Mackenzie King, che è un liberale che appunto sconfigge i conservatori a questa elezione generale, facendo eleggere 128 deputati contro 91 per i conservatori. Bene. Nel 1936 una certa Dorothea Palmer viene arrestata a Eastview, che oggi si chiama Vanier, è praticamente la periferia canadese e francese della regione di Ottawa, Gatineau, Vanier, tutti quella zona lì. Lei è un'infermiera e aveva cominciato a distribuire dei Deplinal per pianificare meglio le nascite. E sappiamo che la Chiesa Cattolica questa cosa qui non ne voleva sapere, soprattutto dei contraccettivi.
0: Oggi tra l'altro è il compleanno del Papa, Prevost. Papa Prevost o Leone di Chiesa. Auguri.
1: Mi ha mandato un messaggio?
0: No. Vabbè, no.
1: Io ancora sul cellulare Papa Francesco, non ho ancora aggiornato. Vabbè. 1939,
0: il numero uguale, penso.
1: Pronto Vaticano, chi parla?
0: Pronto, con chi parlo io?
1: Nel 1939, 186 persone che sono state salvate da un terribile naufragio del Atinia, che era una nave non indifferente come grandezza, vengono portati in Canada, sono stati salvati proprio al largo del Canada. Nel 1960, a seguito della morte di Maurice Duplessis nel 59 e quella di Paul Sauvé all'inizio del 60, Antoine Barrett diventa primo ministro della provincia, due decessi di due primi ministri, lui diventa il terzo, però darà le sue dimissioni in questo giorno. Nel 1965, prima rappresentazione della serie umoristica alla televisione Cré Basile, che ha avuto un grande successo. 1977, Elisabetta II arriva in Canada per una visita ufficiale di 5 giorni, non vi dico il costo per giorno. Ma nel 1989, sciopero pazzesco nel settore pubblico e parapubblico nel Quebec, sono 200.000 lavoratori della CEQ, della CSN, del Sindicato della Fonction Publique, che si uniscono agli altri 95 membri della Fédération des Affaires Sociales. No. Praticamente si blocca la provincia. 1993, Robert Bourassa annuncia che dimissionerà. Ricordiamo che aveva appena scoperto soffrire di un tumore che poi, ahimè, gli costerà la vita. Nel 1993, Bombardier, quella di Quebec, costruisce il suo la sua 2 milionesima motoslitta.
0: 2 milioni di motoslitta, ma se siamo
1: nell' 93, eh?
0: Vabbè, ma se eravamo 10 milioni di abitanti nel 93, vuol dire che uno su due ce l'aveva. Io non l'ho mai avuta.
1: Non so come fai le proporzioni, le percentuali, ma 2 milioni su 10 milioni non fa uno su
0: due. Vabbè, uno su tre.
1: Cioè, uno 5 su 3, milioni
0: calcoliamo i bambini, e allora è uno su due.
1: Nel 2003 ritorna la maratona internazionale di Montreal dopo un'assenza di 13 anni. Era stata, non la organizzavano più praticamente. Curiosità: nel 1658 Isaac Newton calcola la velocità del vento. Sai come ha fatto? Allora c'era una grossa tempesta. Lui si è messo a misurare la differenza tra la distanza che attraversa saltando contro il vento rispetto a quella che attraversa saltando con il vento a favore. Ce lo spinge. E comunque ha cercato di calcolare la velocità del vento.
0: Voglio dire, è un sistema un po' arcaico.
1: Nani, siamo nel 1658.
0: Ho capito, però
1: non si sapeva neanche cosa fosse il vento a quell'epoca.
0: Vabbè, però
1: abbi pazienza anche tu.
0: No, la fantasia c'è.
1: Io ho terminato comunque.
0: Una mano lava l'altra. Tutte e due lavano il viso.
1: Voilà.
0: Questo è il proviso, il proverbio.
1: Il proverbio del Covid.
0: Esatto, esatto. Bravo, bravo, bravo.
1: Grazie.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Incidente sulla 13 direzione sud subito dopo il ponte sulla Rivière des Milles, incidente per la 15 direzione sud una volta giunti sull'isola, quindi vicino alla metropolitana. Metropolitana che è lenta nella prima parte, prima di Anjou, poi da Saint-Léonard a Décarie. Il tunnel un incubo, c'è un incidente anche a Boucherville per accedere allo stesso tunnel. A quest'ora tutti i ponti dalla riva sud sono al completo e vi invito dunque a essere ancor più pazienti.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I giganti della finanza globale trascorreranno due giorni a Toronto per il Canadian Investment Summit, un'opportunità per creare reti di contatti e sviluppo. Il primo ministro Carney spera di mettere in mostra i punti di forza del Canada a questo vertice e di attrarre i capitali dei maggiori investitori mondiali. Possiamo far sapere al mondo che il Canada è un luogo eccellente in cui investire sia nelle nostre risorse naturali che in una buona storia, aggiunge. Il Canada può trarre vantaggio dalla guerra commerciale, affermano gli esperti. La prima giornata del vertice sarà dedicata agli incontri bilaterali tra investitori e politici, mentre la seconda giornata sarà caratterizzata da sessioni plenarie che copriranno una vasta gamma di settori, tra cui l'industria mineraria, i minerali critici, l'energia, la difesa, le infrastrutture e la produzione avanzata. Secondo un rapporto della RBC, tra il 2015 e il 2024 oltre 1.000 miliardi di dollari di investimenti esteri hanno lasciato il paese, il più grande esodo di capitali nella storia del Canada. In altre parole, in questo periodo per ogni dollaro di investimenti esteri immesso nell'economia canadese ne sono usciti due. Secondo l'ufficio del primo ministro, Ottawa punta a mobilitare proprio 1.000 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5 anni per promuovere progetti, attrarre capitali a lungo termine, creare posti di lavoro di qualità e rafforzare l'integrazione delle catene di approvvigionamento globali, migliorando la competitività e la resilienza economica del Canada. Secondo Olivier Poitier, presidente del Canadian Club di Toronto, questo Canadian Investment Summit è un'opportunità per gli imprenditori della regione di attirare l'attenzione degli investitori di tutto il mondo. Ritiene che l'economia canadese non sia più necessariamente focalizzata sul Nord America, ma stia diventando sempre più internazionale nell'attuale contesto di tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Il summit, organizzato congiuntamente con il Canada Pension Plan Investment Board e il Public Sector Pension Investment Board, due dei maggiori investitori istituzionali del paese. Secondo Bloomberg, saranno presenti importanti figure della finanza globale, tra cui il presidente di Blackstone, John Gray, l'amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, l'amministratore delegato del gruppo Barclays, Venkatarayanan. La delegazione canadese includerà l'ex primo ministro Stephen Harper, che ora dirige l'Alberta Investment Management Corporation, che terrà tra l'altro il discorso di chiusura. Sono attesi anche diversi amministratori delegati di importanti aziende canadesi, tra cui Eric Martel di Bombardier, François Poirier di TC Energy, Nicole Butcher del produttore dell'energia elettrica Ontario Power Generation. Saranno presenti il primo ministro Carney, i membri del suo gabinetto, i premier provinciali e altri leader aziendali canadesi, che porteranno con sé un elenco di importanti progetti provenienti da tutto il paese. A causa della campagna elettorale in corso, Christine Frechette non parteciperà a questo summit, che alcuni hanno definito la versione canadese del Forum di Davos. Il premier dell'Ontario Ford è entusiasta invece di dare il benvenuto ai principali investitori a Toronto. Incontrerò leader mondiali aziendali di diverse nazionalità, tra cui Kuwait, Malesia, Paesi Bassi, Singapore, Qatar, Norvegia, Giappone, Australia. L'obiettivo è costruire relazioni, aprire nuove opportunità e dimostrare che l'Ontario è uno dei posti migliori al mondo in cui investire. Il nostro governo non ha risparmiato alcun sforzo per rendere l'Ontario più competitivo, con la riduzione della burocrazia, l'accelerazione delle procedure di autorizzazione e la creazione di condizioni necessarie affinché le imprese possano investire, crescere e creare posti di lavoro ben retribuiti. La premier del New Brunswick, Susan Holt, ha affermato che sosterrà diversi progetti, tra cui l'ampliamento del porto, la costruzione di un data center a Lorneville e un progetto di riqualificazione di una centrale elettrica nota come MacTacac Life Extension Project. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha dichiarato che presenterà agli investitori un elenco di 34 progetti, mentre il premier della Saskatchewan, Scott Moe, intende promuovere i settori energetico, minerali critici, difesa, agricoltura della sua provincia. e da diversi mesi il primo ministro canadese sta compiendo numerosi tentativi per rafforzare i legami con l'Unione Europea nella speranza proprio di diversificare i rapporti commerciali con potenze straniere diverse dagli Stati Uniti, al punto che il Canada potrebbe diventare membro associato o alleato dell'Unione Europea. Queste informazioni, rivelate sabato sera da Wall Street Journal, non sono state confermate dall'ufficio del primo ministro. Secondo il principale media americano, però, Carney si sta incontrando da diversi mesi con importanti leader europei proprio per rafforzare i legami con l'Unione Europea. Alcuni leader europei hanno persino iniziato a riferirsi al Canada in tono scherzoso come un nuovo membro dell'Unione Europea. Secondo quanto riportato, Carney avrebbe suggerito al Canada di adottare una nuova denominazione, membro associato dell'Unione Europea, e l'Unione sarebbe aperta a quest'idea, stando a quanto riferito da rappresentanti di entrambe le parti. Se i negoziati avranno successo, il Canada diventerà il partner più stretto dell'Unione Europea al di fuori dell'Europa. Più nello specifico, il Wall Street Journal menziona che Carney e i paesi dell'Unione Europea stanno valutando come il Canada possa integrarsi in determinate catene di approvvigionamento strategiche, come quelle dell'energia, dell'intelligenza artificiale, dei minerali critici necessari per la produzione di batterie e semiconduttori e della difesa. In pratica, beni, servizi e manodopera per questi settori potrebbero in futuro circolare liberamente tra Europa e Canada. Secondo quanto riportato, le due parti starebbero discutendo anche la posa di cavi sottomarini che collegherebbero l'Europa e il Canada, nonché la costruzione congiunta di data center, infrastrutture di cloud storage e nuove reti satellitari al di fuori della portata dei giganti tecnologici americani. Il Canada potrebbe anche fornire gas ai paesi dell'Unione Europea ancora fortemente dipendenti dalla Russia, e si stanno valutando nuove rotte commerciali attraverso il passaggio a nord-ovest. Potrebbero inoltre nascere nuovi legami tra università canadesi ed europee per creare una rete in grado di competere con quella degli Stati Uniti. Nonostante i numerosi ostacoli da superare, i funzionari europei prevedono che le principali aziende canadesi si affermeranno come fornitori chiave del mercato europeo per i decenni a venire. Ricordo che mercoledì prossimo a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, in cui illustrerà le sue priorità per i prossimi 12 mesi. E Carney terrà il suo discorso la mattina successiva, proprio davanti ai 720 membri del Parlamento europeo. Il Canada ospiterà poi il vertice Unione Europea-Canada 6 settimane dopo, durante il quale Carney dovrebbe incontrare la von der Leyen e anche il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. L'incontro si terrà il 29 e 30 ottobre, ma la sede non è ancora stata annunciata. E infine il presidente francese Emmanuel Macron e Carney si incontreranno anche il 20 settembre a Saint-Pierre-et-Miquelon, territorio francese nell'Atlantico settentrionale, per riaffermare la sovranità delle nazioni di fronte alle ambizioni di Trump, come annunciato domenica dal Palais de l'Élysée. E infine il Partito Liberale del Quebec si presenta come garante del realismo economico, con un quadro finanziario che limita la spesa pubblica e che potrebbe ridurre alcuni servizi ai cittadini. L'intenzione di avere il minor impatto possibile sui servizi, questo è ovvio, ha affermato lo stesso Charles Millard nel presentare appunto il quadro economico. Secondo un sondaggio Synopsis La Presse, il Parti québécois si aggrappa al primo posto, mentre la coalizione Avenir Québec CAC sta perdendo slancio a metà campagna elettorale. I quebecchesi sono inoltre divisi tra Paul Saint-Pierre Plamondon e Christine Fraschetti. I loro indici di gradimento come miglior premier sono identici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata, anche se un po' più fresco. Attualmente all'esterno dei nostri studi abbiamo 15 gradi percepiti a 14, andremo a una massima che non andrà oltre i 18 percepiti come tali, la notte prossima a 9 gradi, con una sensazione identica. Ricordo che la giornata si preannuncia prevalentemente soleggiata, maggiori passaggi nuvolosi nel corso del pomeriggio, ma le precipitazioni limitate al 20%. Il prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle ore 8.

0: Ivana Stanis alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio che è quello di lunedì 14 settembre 2026.
1: Michele nel 1963 cantava ed era primo Se mi vuoi lasciare, poi ascolteremo la canzone Tutti frutti di Little Richard, perché nel 1955 usciva appunto il disco che è destinato a diventare uno dei più famosi dischi al mondo. Poi ricorderemo, ahimè, la scomparsa di Giuni Russo, stroncata a 53 anni da un tumore. Era l'estate del 2004.

La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

Cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 14 di settembre da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, partenza in salita con telefonate che si sovrappongono e richieste poco chiare. Mercurio contro favorisce equivoci, mentre Marte in quadratura vi spinge a risolvere tutto con modi troppo bruschi. Giove amico salva una proposta interessante, ascoltatela fino in fondo prima di liquidarla per impazienza. Toro, Luna e Venere in opposizione mettono i rapporti al centro, ma non nel modo più comodo. Un silenzio, una critica o una mancata collaborazione possono pesare più del previsto, mentre Marte, favorevole, vi aiuta a reagire con concretezza. In ufficio chiarite ruoli e responsabilità senza trasformare il disaccordo in una resa dei conti. Gemelli, Mercurio amico vi rende convincenti in una trattativa e rapidi nel trovare le parole giuste, mentre il Sole contro mantiene alta la pressione tra casa e lavoro. Giove, favorevole, apre comunque una possibilità interessante. Presentate la proposta senza promettere tempi impossibili, soltanto per ottenere subito un sì. Cancro, Luna e Venere amiche vi fanno capire subito chi è sincero e quale collaborazione merita fiducia, mentre Mercurio contro complica indicazioni e documenti. In ufficio seguite l'intuito, ma verificate i dettagli. Una promessa convincente ha comunque bisogno di date e responsabilità precise. Leone, Luna e Venere in quadratura rendono tesi rapporti, alleanze e questioni economiche, mentre Mercurio amico vi aiuta a difendere la vostra posizione. Se una collaborazione non rispetta gli accordi, chiedete spiegazioni e cifre precise. Il fascino dell'interlocutore oggi non basta. Vergine, Luna e Venere amiche vi rendono intuitivi e attenti alle dinamiche meno evidenti, mentre il Sole nel segno rafforza autorevolezza e sicurezza. Durante una trattativa capite subito chi è sincero e chi sta prendendo tempo. Fate la domanda decisiva senza mostrare quanto avete già intuito. Bilancia, Mercurio nel segno vi aiuta a trovare parole efficaci e soluzioni equilibrate, ma Marte in quadratura porta pressioni, ritardi e persone impazienti. Se una scadenza viene anticipata senza consultarvi, chiedete priorità realistiche. La diplomazia non significa accettare qualunque richiesta con un sorriso. Scorpione, tornate al centro della scena e questa volta non avete bisogno di alzare la voce. Luna e Venere nel segno aumentano intuito, fascino e sicurezza, mentre il Sole amico valorizza le vostre capacità. Durante un incontro osservate bene le reazioni, capirete chi è davvero pronto a sostenere il progetto. Sagittario, la settimana parte con una prova di autorevolezza. Il Sole contro mette pressione sul lavoro, mentre Mercurio amico vi aiuta a sostenere la vostra posizione e Giove favorevole mantiene aperta una possibilità. Presentate l'idea con dati chiari, senza promettere risultati fuori scala per impressionare chi decide. Capricorno, Luna e Venere favorevoli vi aiutano a capire chi è affidabile e quale collaborazione merita fiducia, mentre Mercurio, in quadratura, complica accordi e comunicazioni professionali. Seguite l'intuito, ma chiedete una conferma scritta. Oggi una buona impressione deve essere sostenuta da condizioni precise. Acquario, Luna e Venere in quadratura rendono tesi i rapporti, le alleanze e le questioni economiche, mentre Mercurio amico vi aiuta a mantenere lucidità. Se durante una riunione percepite ostilità, chiedete fatti e condizioni precise. I sospetti possono essere fondati, ma oggi servono prove, non radar. Pesci, Luna e Venere amiche vi rendono intuitivi, magnetici e capaci di leggere subito le intenzioni altrui, mentre il Sole opposto porta qualche pressione nei rapporti. Durante un incontro fidatevi della prima impressione, ma chiedete comunque condizioni precise. Il feeling non sostituisce un accordo chiaro.

Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

Per la vendemmia 2026, Marché Generale Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché Generale Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché Generale Piazza, 514-271-0873.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montreal, attenzione però se state per uscire è un po' più freschetto rispetto all'humidex che abbiamo avuto ieri, adesso è addirittura scesa a 13 la temperatura con un humidex, un Fredimex a 12 gradi, quindi anche meno della temperatura al termometro. Oggi non andremo oltre i 18 nel pomeriggio, nella notte prossima 9 gradi solamente. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi, vari i soggetti trattati nell'attualità. Come spesso accade, devo dire, il lunedì ogni quotidiano sceglie su cosa verte la propria prima pagina o il primo articolo di importanza. L'actualité plus della Presse Plus a se penser le nez. Qui si parla di acque reflue che vengono riversate nella zona di Beauharnois, nel fiume praticamente direttamente. Alcune persone che hanno la casa direttamente su tali corso d'acqua e che hanno addirittura delle piccole spiagge, le stesse spiagge vengono interamente coperte da detriti, poiché appunto sarebbero addirittura le fognature principali della città che si deversano in questo fiume, ed è un problema che sale al naso, dice addirittura l'articolo, per indicare fino a che punto la vita è meno piacevole per coloro i quali appunto sono in riva al fiume a Beauharnois. L'odore sembra un po' meno importante negli ultimi tempi, ma da 2 anni ci sono sono riversate, ecco, sul lago Saint-Louis appunto queste acque reflue della città stessa di Beauharnois. La città rifiuta comunque di riconoscere i danni in tal proposito. Secondo la Fondazione Rivière ci sarebbe un vasto cantiere necessario, e in questo periodo elettorale appunto si lancia l'idea di questo vasto cantiere per regolare questi problemi, come quelli degli abitanti di Beauharnois ma anche di altre zone, per i volumi importanti di acque reflue che finiscono spesso e volentieri nel fiume senza essere preventivamente trattati adeguatamente. Prima pagina della Presse Plus di questa mattina. E poi si ricorda anche il sondaggio che ho menzionato, ossia che il PQ rimane davanti agli altri partiti nelle intenzioni di voto. Per quanto concerne il miglior primo ministro, invece Paul Saint-Pierre Plamondon è praticamente a pari merito con Christine Fréchette, che è decisamente più popolare del suo stesso partito. Ottawa offre in vitrino progetto de Marinvest. Qui si parla ovviamente dell'importante summit sugli investimenti che inizia oggi per 2 giorni a Toronto. L'ho menzionato nel giornale radio, la notizia del giorno, ma qui è sottolineato che questo progetto Marinvest, praticamente quello di produrre gas naturale liquefatto per essere poi trasportato all'estero dall'azienda Marinvest, è uno dei progetti che verrà presentato direttamente a questi investitori durante questo summit, malgrado, bisogna dire, non abbia ancora quella che è definita l'accettabilità sociale, poiché molti cittadini della zona si oppongono soprattutto alla costruzione di questo porto gaseario in pieno fiume. E poi si mostra una fotografia del vincitore ieri del Grand Prix Cycliste de Montréal, Isaac Del Toro, un messicano che si è aggiudicato la competizione ieri. Bisogna dire che è stato molto elettrizzante per molti montrealesi questo Grand Prix, malgrado ovviamente le varie deviazioni nel traffico. La tavola editoriale del quotidiano oggi accoglie, perché sappiamo che ogni tot giorni accoglie un leader diverso, oggi accoglie Ruba Gazal di Québec Solidaire, e il titolo è Alle preuve du réel. Effettivamente alcune indicazioni nel programma elettorale di Québec Solidaire per alcuni sono irrealiste. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Come spesso accade, la Gazette dedica l'intera pagina a un soggetto completamente diverso, talvolta anche a carattere storico, e oggi si parla proprio di un cold case, ossia di un caso non ancora risolto di omicidio, One Property, Three Bodies, con una ricerca a livello dei medici legali in questa comunità rurale dell'Ontario, dove sono decedute tre persone, e a Smith Falls in Ontario per essere precisi. Ne è raccontata la storia in dettaglio nella prima pagina della Gazette di questa mattina, una notizia di cronaca. Si parla dell'avvicinamento importante tra Ottawa e l'Unione Europea nel Globe and Mail di questa mattina, anche questa è la notizia del giorno, l'ho menzionato anche nel giornale radio. Il titolo del Globe and Mail: Ottawa eyeing stronger links to the EU but won't sacrifice autonomy, sottolinea l'articolo, quindi è sempre a livello dell'indipendenza del paese, comunque non di sottomettersi a un'altra importante potenza economica dopo quella degli Stati Uniti. E poi si mostra una fotografia dei fans scatenati per il concerto di Céline Dion, il primo concerto che ha avuto luogo sabato sera. Dion hits all the right notes, un successo veramente pazzesco, non solo per i fans ma per il mondo intero, il ritorno della diva. Per quanto concerne il National Post di questa mattina, si parla della fuga dei cervelli, praticamente come se ne è parlato in passato anche per l'Italia, adesso se ne parla per il Canada. Secondo questo articolo, nella prima pagina del National Post, sono molto i ricercatori che lasciano il paese per andare verso gli Stati Uniti, ed è preso il caso di questa giovane ragazza, bisogna dire, a soli 16 anni ha vinto il premio dell'innovazione canadese e ha scelto gli Stati Uniti per frequentare l'università e probabilmente forse anche per lì viverci. E dice appunto l'articolo, è un parte di questa ondata di innovatori che lasciano il Canada per andare verso altri paesi, e le ragioni vengono spiegate nell'articolo in dettaglio nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era anche un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina, avete i barbari di Mosca alle porte. Poi i timori sull'intelligenza artificiale, se ne parla sempre di più, in 6 mesi può controllare il web. Trump, rallentare? No, chi la sviluppa vince, è la risposta del Presidente. E poi Svezia, la sfida, l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. E infine lo scontro in Laguna, il dramma degli sposini, abbiamo sentito anche nel servizio di ADN Cronos. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, si apre invece su Schlein che sfida Meloni. La leader del PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile. La Premier teme di perdere, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e riformisti Dem. L'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e anche qui in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre su ancora una volta Kimi Antonelli, fuga Kimi, il titolo, trionfo con vista mondiale. Antonelli vince anche a Madrid, saluta tutti, favorito dalla safety, meritava Norris, il sottotitolo, Ferrari ancora più giù dal podio e stavolta nessun alibi. Ed è tutto.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Nasce nel 1938 Franco Califano, scompare nel 2013.
1: Per sapere di te non ti sento da tempo, e questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

Facciamo gli auguri a Alessandro Canino, nasce nel 1973, compie oggi 53 anni.

0: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Nasce in questo giorno nel 1983 Amy Winehouse, cantante, scompare, ahimè, nel 2011. Oggi avrebbe compiuto solo 43 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesantina come ora di punta, almeno che si possa dire. Se state per uscire di casa, vi ricordo ovviamente i principali intralci che troverete sul cammino. I principali sono il tunnel bloccato in entrambe le direzioni, la Met West interamente bloccata da Saint-Léonard a Descary in senso opposto. Attenzione, c'è un incidente, quindi da Cavendish è già bloccata anche la metropolitana in direzione est. Poi la 13 interamente bloccata dalla 640 e la 15 blocca addirittura prima della 640. Poi c'è un incidente sempre per la 15 una volta giunti sull'isola di Montreal. Descary Nord è già tutta bloccata da Turcot alla Met, la 20 è bloccata e si ripercuote sulla 13 e anche sull'uscita del ponte Mercier, quindi anche tutto l'Échangeur Saint-Pierre interamente bloccato. Insomma, molta prudenza, ma soprattutto molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: I giganti della finanza globale trascorreranno due giorni a partire da oggi a Toronto per il Canadian Investment Summit, un'opportunità per creare reti di contatti. Il primo ministro Carney spera di mettere in mostra i punti di forza del Canada a questo vertice e di attirare capitali dai maggiori investitori mondiali. La prima giornata del vertice sarà dedicata agli incontri bilaterali tra investitori e politici, mentre la seconda giornata sarà caratterizzata da sessioni plenarie che copriranno una vasta gamma di settori, tra cui l'industria mineraria, i minerali critici, l'energia, la difesa, le infrastrutture e la produzione avanzata. Secondo l'ufficio del Premier, Ottawa punta a mobilitare 1.000 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5 anni per promuovere progetti, attrarre capitali a lungo termine, creare posti di lavoro di qualità, rafforzare l'integrazione delle catene di approvvigionamento globali e migliorare la competitività e la resilienza economica del Canada. Secondo Olivier Poitier, presidente del Canadian Club di Toronto, l'economia canadese non è più necessariamente focalizzata sul Nord America, ma sta diventando sempre più internazionale nell'attuale contesto di tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Il summit è organizzato congiuntamente con il Canadian Pension Plan Investment Board e il Public Sector Pension Investment Board, due dei maggiori investitori istituzionali del paese. Secondo Bloomberg saranno presenti importanti figure della finanza globale, tra cui il presidente di Blackstone John Gray, l'amministratore delegato di BlackRock Larry Fink, l'amministratore delegato del gruppo Barclays Venkatascarian. La delegazione canadese includerà l'ex primo ministro Stephen Harper, che ora dirige l'Alberta Investment Management Corporation, che terrà tra l'altro il discorso di chiusura. Sono attesi anche diversi amministratori delegati di importanti aziende canadesi, tra cui Eric Martel di Bombardier, François Poirier di TC Energy, Nicole Butcher dell'Ontario Power Generation. Oltre a Carney saranno presenti i membri del suo gabinetto, i premier provinciali e altri leader aziendali canadesi, che porteranno con sé un elenco di importanti progetti provenienti da tutto il paese. A causa della campagna elettorale, la premier Christine Freshett non parteciperà a questo summit, che alcuni esperti hanno addirittura definito la versione canadese del Forum di Davos. Il premier dell'Ontario Ford è entusiasta di dare il benvenuto a Toronto ai principali investitori mondiali. Incontrerò leader aziendali di diverse nazionalità, tra cui Kuwait, Malesia, Paesi Bassi, Singapore, Qatar, Norvegia, Giappone e Australia, ha detto. L'obiettivo è costruire relazioni, aprire nuove opportunità e dimostrare che l'Ontario è uno dei posti migliori al mondo in cui investire, ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso ieri. Il nostro governo non ha risparmiato nessuno sforzo per rendere l'Ontario più competitivo, riducendo la burocrazia, accelerando le procedure di autorizzazione e creando le condizioni necessarie affinché le imprese possano investire, crescere e creare posti di lavoro ben retribuiti. La premier del New Brunswick, Susan Holt, ha affermato che sosterrà diversi progetti, tra cui l'ampliamento del porto, la costruzione di un data center a Lorneville e un progetto di riqualificazione di una centrale elettrica noto come Mac Tactacac Life Extension Project. La premier dell'Alberta, Daniel Smith, ha dichiarato che presenterà agli investitori un elenco di 34 progetti. Il premier della Saskatchewan, Scott Moe, intende promuovere il settore energetico, minerali critici, difesa e agricoltura della sua provincia. E a tal proposito bisogna dire che da diversi mesi il primo ministro canadese sta compiendo numerosi tentativi per rafforzare i legami con l'Unione Europea nella speranza di diversificare i rapporti commerciali con potenze straniere diverse dagli Stati Uniti, al punto che il Canada potrebbe diventare membro associato dell'Unione Europea. Queste informazioni rilevate sabato sera da Wall Street Journal, secondo cui Carney si sta incontrando da diversi mesi con importanti leader europei per rafforzare i legami con l'Unione Europea. Carney avrebbe suggerito al Canada di adottare una nuova denominazione, membro associato dell'Unione Europea, e l'Unione Europea sarebbe aperta a quest'idea, stando a quanto riferito da rappresentanti di entrambe le parti. Se i negoziati avranno successo, il Canada diventerà il partner più stretto dell'Unione Europea al di fuori dell'Europa. Più nello specifico, secondo sempre Wall Street Journal, Carney e i paesi dell'Unione Europea stanno valutando come il Canada possa integrarsi in determinate catene di approvvigionamento strategiche, come quelle dell'energia, dell'intelligenza artificiale, dei minerali critici necessari per la produzione di batterie e semiconduttori e della difesa. In pratica, beni, servizi e manodopera per questi settori potrebbero in futuro circolare liberamente tra Europa e Canada. Secondo quanto riportato, le due parti starebbero discutendo anche la posa di cavi sottomarini che collegherebbero l'Europa e il Canada, nonché la costruzione congiunta di data center, infrastrutture di cloud storage e nuove reti satellitari al di fuori della portata dei giganti tecnologici americani. Il Canada potrebbe anche fornire gas ai paesi dell'Unione Europea ancora fortemente dipendenti dalla Russia. Si stanno valutando infatti nuove rotte commerciali attraverso il passaggio a nord-ovest. Potrebbero inoltre nascere nuovi legami tra università canadesi ed europee per creare una rete in grado di competere con quella degli Stati Uniti. Nonostante i numerosi ostacoli da superare, i funzionari europei prevedono che le principali aziende canadesi si affermeranno come fornitori chiave nel mercato europeo per i decenni a venire. Mercoledì a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, in cui illustrerà le sue priorità per i prossimi 12 mesi. E Carney terrà il suo discorso la mattina successiva proprio davanti ai 720 membri del Parlamento Europeo. Il Canada ospiterà poi il vertice Unione Europea-Canada 6 settimane dopo, durante il quale Carney dovrebbe incontrare la von der Leyen e anche il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. L'incontro si terrà il 29 e il 30 ottobre. E poi il presidente francese Emmanuel Macron e Mark Carney si incontreranno anche il 20 settembre a Saint-Pierre et Miquelon, territorio francese nell'Atlantico settentrionale, per riaffermare la sovranità delle nazioni di fronte alle ambizioni di Donald Trump. Il Partito Liberale del Quebec si presenta come garante del realismo economico, con un quadro finanziario che limita la spesa pubblica e potrebbe ridurre alcuni servizi ai cittadini, ha spiegato il leader liberale Charles Millard durante la presentazione del quadro finanziario del suo partito a Quebec ieri mattina. I liberali hanno già annunciato l'intenzione di eliminare l'equivalente di 12.000 posti di lavoro nel settore pubblico entro 5 anni. Il programma liberale prevede un aumento della spesa pubblica del 2.6% nel 2027-2028, seguito da una crescita di solo l'1% nel 2028-2029 e 2029-2030, quest'ultimo anno in cui il Partito Liberale del Quebec prevede di tornare al pareggio di bilancio. Il partito giustifica in parte questo taglio di spesa con la volontà di modernizzare e rendere più efficiente il governo del Quebec. Charles Millard tuttavia si è impegnato a tutelare 3 missioni chiave del governo: istruzione, sanità e cultura. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronus.
3: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa, e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno almeno 5 i feriti.
4: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri. Pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata. Così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravata. Gravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche. A Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici. E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta. Per il leader 5 Stelle Conte è l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale questa mattina $1.60, la valuta statunitense è scambiata a $1.39.
5: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, un po' fresco a quest'ora, 13 gradi percepiti a 12, soprattutto rispetto all'humidex di ieri. Oggi andremo a una massima di 18, con cielo un po' più nuvoloso nel pomeriggio, la notte prossima solo 9 gradi centigradi come minima. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. Ivan Restellin alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 14/9/2026. Oggi è lunedì.
6: Una coppia storica della musica italiana, Celentano e Mina. Amami, amami.

0: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Pasta di Benedetto dalla Puglia, 500 grammi, 2,99. Formaggio grana padano, intero o grattugiato, 26,99 al chilo. Bitter Stappi, varietà assortita, 12,99 la confezione.
0: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di raspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino. Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Selyonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Selyonard, Toiture Unique.
1: Sport.
2: Iniziamo con i risultati delle partite giocate sì durante il fine settimana. Atalanta 1, Cagliari 2, poi Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1, Lazio-Milan hanno pareggiato 2-2, Lecce ha battuto il Monza 3-2, Napoli ha battuto il Bologna 1-0, Sassuolo ha battuto la Juventus 3-2 e il Venezia ha perso in casa contro la Fiorentina 2-4. Poi ci sono tre posticipi: Como, Parma, Genoa-Frosinone e Inter-Udinese, nonché Torino-Roma, 1-2-3-4. Tre posticipi, giusto. Como Roma, no, Como Parma, Inter Udinese e Torino Roma. Ce l'ho fatta, con qualche difficoltà, ma ce l'ho fatta. Andiamo a vedere la classifica: la Lazio al comando con 10 punti, seguito da Roma e Inter e Cagliari che ne hanno 9, con Roma e Inter che hanno una partita in meno, ovviamente. Poi Milan 8 punti, Como 7, una partita in meno, 7 punti come il Frosinone, la Juventus e il Sassuolo. Poi Napoli, Atalanta, Lecce hanno 6 punti, Udinese ne ha 4 ma una partita in meno, Torino ne ha 3, anche qui una partita in meno, Fiorentina sempre 3 punti, poi Bologna, Parma, Monza, Genoa un punto, con il Parma che ha una partita in meno, e chiude il Venezia che è ancora a 0 punti. La classifica della Serie B. Sì. Giusto, hai ragione, grazie Ivan. I risultati della Serie B, prima di dare la classifica, i risultati delle partite della quarta giornata sono stati i seguenti: Avellino-Palermo 1-1, Benevento-Batellas-Verona 3-1, Catanzaro si impone sulla Carrarese 1-0, Cesena-Cremonese 2-2, Empoli-0-Arezzo 1, Mantova batte Sampdoria 2-0, Padova batte Ascoli 1-0, Pisa perde in casa contro il Virtus Entella 1-4, 1-1 tra Sud Tirolo e Modena e 1-1 anche tra Vicenza e Juve Stabia. La classifica, dicevo, Mantova al comando a pari merito con il Palermo 10 punti, poi Sud Tirol 8, Avellino, Modena, Ascoli e Padova 7 punti, Cesena, Pisa, Empoli e Arezzo 6, Vicenza 5 punti, Hellas Verona, Virtus Entella, Benevento, Cremonese 4 punti, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese, Sampdoria 1 punto. Lega Pro, girone A, dove si è giocata anche qui la quarta: Arzignano 1, Desenzano 2, Carpi 1, Cittadella 2, Dolomiti Albino Leffe 0-0, Folgore Caratese 2, Alcione 3, Lecco batte Giana Erminio 1-0, Lumezzane Renate è terminata 2-2, Novara 0, Pergolettese 1, Ospitaletto batte Juventus New Generation 3-0, pareggio a reti inviolate anche tra Trento e Union Brescia, e Treviso ha battuto la Provercelli 2-1. Classifica Lega Pro Girone A, al comando in Cittadella con 12 punti, seguito da Ospitaletto e Union Brescia 10, Alcione, Dolomiti, Trento 8 punti, Treviso 7, Albino Leffe, Desenzano, Juventus New Generation 5, Lecco, Novara, Provercelli, Arzignano, Carpi, Lumezzane, Pergolettese 4 punti, Folgore, Renate 1 punto, chiude la Gian Erminio con 0 punti. Lega Pro girone B, i risultati della quarta giornata: Atalanta under 23 batte Pescara 2-1, Forlì batte Vispesaro 2-1, il Gubbio batte Latina 3-1, pareggio tra Guidonia e Reggiana 1-1, pareggio anche tra Pianese e Grosseto 0-0, Pineto batte San Benedettese 2-1, Ravenna batte Perugia 3-0, Spezia batte Livorno 2-0, Torres batte Ostia Mare 3-2, Vado perde in casa contro il Campobasso 0-1. Classifica Lega Pro Girone B, al comando Spezia con 10 punti, seguito da Ravenna, Grosseto e Reggiana 8, Guidonia, Forlì, Livorno e Perugia 7 punti, Campobasso, Gubbio, Atalanta under 23 e Torre 6, Pineto 5, Vado, Latina e Pescara 4, Ostia Mare 3 punti, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro 1 punto. Lega Pro Girone C, i risultati: Altamura 0, Bari 3, Casanano Barletta 3-1, Catania 1, Scafatese 2, Cerignola batte Giuliano 4-0, pareggio tra Cosenza e Cavese 0-0, Inter Under 23 2, Casertana 3, Monopoli batte Foggia 1-0, Salernitana batte Potenza 4-2, Savoia Crotone 1-1, Sorrento batte Picerno 1-0. Classifica Lega Pro Girone C, al comando punteggio pieno solo Sorrento con 12 punti, poi Cerignola, Picerno, Bari, Potenza 9 punti, Casertana 8, Monopoli, Casarano 6 punti, Barletta, Salernitana, Cavese, Scafatese 5, Savoia, Foggia, Inter Under 23 e Altamura 4 punti, Catania 3, Cosenza, Giuliano 1, chiude il Crotone a meno 4.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Dunque, parliamo di sport giocato e iniziamo con la Serie A. Nel senso che la Lazio è in testa per il momento. So che voi dovete ancora giocare, ma insomma, la Lazio quest'anno è partita bene, o no? La Juventus, la Juventus, c'è qualche critica a Spalletti, ma lui dice che è colpa sua che ha chiesto ai suoi di vincere.
2: Secondo me divideranno il panettone lui e Allegri.
1: Anche Allegri la vince,
2: anche la Morin comunque,
1: Ma la Morin è già di Milano, è già lì a Milano, è facile
2: andarlo a prendere. L'uva passa, gli lasciamo a lui.
1: No, ma è già lì a Milano, è facile recuperare un panettone. No, il problema è che...
2: un grazie.
1: No, il problema è che anche l'Atalanta ha perso. Incominciano le
2: col Frosinone,
1: voilà, no, le papabili sono già un po' mezze in crisi, a parte l'Inter che sta...
2: Aspetta, non metterci tu che sei una
1: io sono 50, una scivetta, io sono una scivetta,
2: voglio dire, adesso l'Inter, vediamo cosa succederà oggi con l'Inter,
1: certo. Poi parliamo di...
2: parliamone.
1: Parliamo di tennis.
2: Sono pronto ad aiutarti.
1: Zverev ieri ha vinto, solo che non se n'è accorto.
2: Come non se n'è accorto?
1: Gliel'hanno detto.
2: Ah.
1: Perché lui ha fatto il punto.
2: E continuava a giocare.
1: No, è andato a chiedere le palle alla catapalle. Sì. La catapalle gli ha detto...
2: Le vuoi per souvenir o perché la partita è finita?
1: È finita la partita.
2: Guarda che sei in ritardo per la premiazione.
1: No, ma non solo premiazione. Ti hanno già accreditato i 5 cucuzze sul conto.
2: Ah, ecco. Importante quello.
1: Ma non si è accorto. Ma i cattivelli del web, gli esperti dicono che sì, quest'anno ha vinto due grosse competizioni, ma perché non c'erano gli altri due che sono una categoria superiore. Adesso che rientrano, la storia finisce lì. Infatti Sinner si sta allenando a Monte Carlo, che è anche un bel allenarsi lì, ma è a casa sua, quindi lui si allena. E Sinner rientrerà a... quei tornei che si svolgeranno in Asia, quindi in Cina per l'esattezza, quindi aspettiamo Sinner. Dicono anche i malpensanti che Alcaraz ha voluto perdere.
2: Ma per ti sei iscritto al sito malpensanti.it?
1: Te no, i malpensanti hanno detto che anche Alcaraz non ha voluto continuare perché voleva solo tastare il proprio corpo, il proprio polso, senza affaticarlo molto. Questo è quello che si dice. Comunque.
2: Comunque è ancora secondo Zverev.
1: Sì, sì, no, è inattaccabile Sinner perché aveva.
2: Beh, dice che si avvicina a Sinner.
1: Sì, con la nuova, col nuovo anno saranno 1400 punti.
2: Anno nuovo, vita nuova.
1: Sì, esatto. A Sabalenka l'ha perso.
2: Lo so.
1: Ha rotto racchetta in campo. Ha detto vai a quel paese in termini eleganti al cameraman che la inquadrava seduta.
2: Virgola.
1: E ha pianto, gli è venuto il magone quando l'hanno intervistata. Sai che la premiazione fanno sempre, sì, ringraziano tutti. Lei ha ringraziato e poi ha detto ciao a tutti, è finita lì. Non ha fatto il solito discorso, sai,
2: brava, sì, meritava.
1: Sì, ha detto meritava, brava e basta. Senza dire,
2: ciao a tutti.
1: Esatto. Poi è entrata, c'è un video che la ritrae quando entra negli spogliatoi, apre la borsa e spacca la seconda racchetta. Ma tranquillamente.
2: Sì, no, infatti.
1: Tanto costa solo 300 dollari.
2: Io ho bisogno di una racchetta.
1: Infatti,
2: spaccarne una potesse anche...
1: Io ti ho pensato, te ho detto, guarda Silvio, guarda, che si sta introducendo nell'ATP.
2: A altissimi livelli. Ho giocato anche sabato, devo dire.
1: Ah, bene.
2: Bella giornata sabato, caspiterina, sì, veramente sì. Bello. Anzi, ti dirò di più, ho anche sudato mica da ridere. C'era caldino,
1: E ieri sera io mi sono bagnato mica pochino.
2: Hai fatto bene a giocare ieri sera, perché avevano previsto pioggia ieri sera.
1: No, ma è venuto giù nel giro di...
2: Lo so. Ma guarda. Guarda che furba la pioggia.
1: Ma...
2: Quando meno te l'aspetti, zac!
1: Furba intelligente, perché mi ha fatto andare in fondo al campo a recuperare la pallina e mi sono voltato. Un muro d'acqua, veramente. Muro d'acqua.
2: Benissimo.
1: Bene, dopo queste...
2: di disquisizioni, divagazioni sul mondo locale,
1: il Kimi continua a vincere,
2: caspiterina ragazzi,
1: ormai è lui il futuro, non c'è ombra di dubbio ormai,
2: Leclerc quarto, Hamilton Föhra. Stava male alla shop,
1: voilà.
2: Comunque Antonelli vola, allunga per il
1: allunga dovrebbe essere già quasi
2: pus egale, come dicono qui,
1: se sa. Aspettiamo, dovrebbe già essere tutto deciso, sì.
2: Dati cause e pretesti,
1: sì, esatto. Bene, avete presentato tornando un po' al calcio, avete presentato la terza maglia che si ispira un po' agli anni 90. L'Inter ha presentato la terza maglia, è quella grigia, ti ricordi, grigia col colletto blu. No, non te la ricordi tu.
2: No, ma non è che me ne freghi molto, stiamo parlando di sport, cose importanti.
1: Vabbè, una maglia certo, non gioca dal dorso nudo,
2: passiamo alla moda adesso, la maglia avanti. Cioè, facciamo un segmento
1: ma
2: moda.
1: No, ma scusa, ma va bene, ok. Allora parlami tu di qualcosa di calcio, avanti.
2: No, non voglio parlare di calcio, ci sono tanti altri sport, caro Ima, per esempio, non so se lo sai.
1: Beh, campione d'Italia, primo è... E Marquez, in corso anche lì,
2: Motociclismo, sì. MotoGP stiamo parlando.
1: Il Gran Premio di San Marino, esatto. Okay. Sono andati via mica... Ce ne sono un paio che si sono... Ha scivolato mica male, Bazzecchi e Bagnara, entrambi a terra, ecco.
2: Bagnaia,
1: sì. E niente, ha dominato... I due fratelli hanno dominato. Quindi, poi...
2: Non so se lo sai, ma qui a Monza abbiamo avuto il Gran Premio ciclistico, sì. E ha vinto Del Toro. Tanto
1: bellissime foto, Ho visto delle foto su internet.
2: Ma c'era un sacco di gente,
1: Sì, ma bellissime foto in... No.
2: Complimenti. Comunque ha vinto il messicano, Isaac Del Toro.
1: Sì, vabbè, ma anche quello che era davanti. Se sei a 300 metri dall'arrivo, girati a vedere cosa fa quello che c'è dietro.
2: Perché?
1: Perché di solito si corre per vincere, d'accordo che era già davanti, ma quello dietro ha detto...
2: Ivan, l'importante è partecipare.
1: L'ho capito.
2: L'ha detto anche De Coubertin.
1: Sì, ma lui non è parente di
2: Ah, non è parente?
1: No, non è.
2: Eppure è una lontana.
1: e l'ha lasciato
2: lì. De Coubertin e Del Toro, ti dico che sono vicini.
1: Ma l'ha lasciato lì, eh?
2: Lo so.
1: Quando è partito, quell'altro ha detto: cosa stai facendo? E poi, ah sì, è partito.
2: Vengo
1: dopo.
2: Anch'io, aspetta.
1: Aspetta.
2: Era già arrivato.
1: No, ma lì, lì vuol dire che, ma no, niente, che ti sei distratto nel momento sbagliato, perché voglio dire.
2: Vabbè. Gli Alouette hanno perso, ahimè, altra sconfitta di fronte ai Lions di Vancouver.
1: Beh, una volta ogni tanto si può perdere,
2: ma comincia a essere un po' frequente.
1: No, vabbè,
2: Poi vabbè, ci sono tornei di golf dei Canadiens de Montréal e altri, voglio dire, no, ma c'è anche un torneo di golf dei Canadiens de Montréal, quello che fanno anche a scopo di beneficenza, sì. Che, non so se hai partecipato tu.
1: No, no, primo perché non gioco hockey, due perché non
2: comunque
1: so giocare a golf. No, dico, e poi dopo non so giocare a golf. Il problema è quello. Un minimo di base. Non è come te che a tennis ti sei presentato in campo e hai detto: mamma mia, chi è questo qua?
2: Io dovunque mi prendete.
1: Vestito con la maglia d'Italia. Non...
2: dovunque io vada, sono impressionanti.
1: Eccolo là.
2: Woods è arrivato 18° ieri comunque nel Grand Prix del ciclismo, il canadese, e dice tutto potrebbe succedere ai mondiali. Attenzione, eh?
1: Sì, perché non è un circuito così difficile, non ci sono questi strappi così, però rifarli tante volte, insomma, porta un po'. No, ma...
2: Cioè, tu fai delle analisi che veramente fanno...
1: Ma no, ma dai, andare sul Mont Royal per queste persone qua che lo...
2: Sul Mont Royal...
1: No, ma andare in cima a Mont Royal e c'è gente che va su senza mani a quei livelli lì, voglio dire, non sono grandi asperità che è lì e si può decidere la corsa, insomma. Vabbè, comunque, è un bel circuito, questo rimane ovvio.
2: Bene. Ti ricordo anche che, ahimè, lo devo dire, sabato Seth Monreal ha perso
1: ancora
2: 1-0 contro il Colorado.
1: Le Rose hanno vinto, almeno
2: non hanno giocato, quindi
1: vabbè, comunque
2: considerato tutto, Montreal è al 15° posto, cioè voglio dire, stava male alla shop, come si suol dire. Vabbè, staremo a vedere, tutto può cambiare.
1: Chi?
2: Non so. Si dice così di solito.
1: Allora, sabato e domenica fra Montreal e Bologna, hanno perso tutte e due, ma Bologna ha saputo anche proprietario del Bologna.
2: Quindi,
1: non è stato
2: pensavo sabato e domenica prossimo.
1: No, non lo dico.
2: Io c'ho un matrimonio sabato.
1: Lo so, lo sanno già tutti. Vai in treno?
2: Devo prima dire dov'è, perché non ho ancora ben localizzato il luogo.
1: Dov'è la stazione, più che altro? Il treno passerà lì.
2: Io c'è l'aeroporto più vicino, comunque. Adesso vediamo, forse un elicottero, perché... Vabbè. Caro Ivan, abbiamo terminato qui?
1: Ma come vuoi tu, guarda.
2: Potremmo parlare di...
1: No, non parliamo.
2: Di baseball, ma lasciamo stare. Giocano stasera i tuoi amici dei Blue Jays.
1: Spazio pubblicità.
2: Bene.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Strada facendo, per modo di dire, via, ancora molto intasata la nostra metropoli, in modo particolare la 13 che è ancora bloccata alla 4.40, la 15 che blocca soprattutto all'altezza della metropolitana, dove c'è anche un incidente proprio all'incrocio tra 15 sud e 40 direzione ovest, 40 direzione ovest che è bloccata da Saint Leonard a Singhiozzo fino a Decarì nord c'è un incidente poco prima delle Changeurs che complica da Turco la situazione, poi ancora problemi dalla riva sud per tutti i ponti che sono al completo. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: I giganti della finanza globale trascorreranno due giorni a partire da oggi a Toronto per il Canadian Investment Summit, un'opportunità per creare reti di contatti. Il primo ministro Carney spera di mettere in mostra i punti di forza del Canada a questo vertice e di attirare capitali dei maggiori investitori mondiali. La prima giornata del vertice oggi sarà dedicata agli incontri bilaterali tra investitori e politici, mentre la seconda giornata verrà caratterizzata da sessioni plenarie che copriranno una vasta gamma di settori, tra cui l'industria mineraria, minerali critici, energia, difesa, infrastrutture e produzione avanzata. Secondo l'ufficio del primo ministro, Ottawa punta a mobilitare 1.000 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 5 anni per promuovere progetti, attrarre capitali a lungo termine, creare posti di lavoro di qualità, rafforzare l'integrazione delle catene di approvvigionamento globali e migliorare la competitività e la resilienza economica del paese. Secondo Olivier Poitier, presidente del Canadian Club di Toronto, l'economia canadese non è più necessariamente focalizzata sul Nord America, ma sta diventando sempre più internazionale nell'attuale contesto di tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Il summit è organizzato congiuntamente con il Canada Pension Plan Investment Board e il Public Sector Pension Investment Board, due dei maggiori investitori istituzionali del paese. Secondo Bloomberg saranno presenti importanti figure della finanza globale e la delegazione canadese includerà anche l'ex primo ministro Stephen Harper, che ora dirige l'Alberta Investment Management Corporation, che terrà il discorso di chiusura. Sono attesi anche diversi amministratori delegati di importanti aziende canadesi, tra cui Eric Martel di Bombardier, François Poirier di TC Energy, Nicole Butchert di Ontario Power Generation. Oltre a Carney saranno presenti i membri del suo gabinetto, i premier provinciali e altri leader aziendali canadesi che porteranno con sé un elenco di importanti progetti provenienti da tutto il paese. A causa della campagna elettorale, la premier Christine Fréchette non parteciperà a questo summit che molti hanno definito la versione canadese del forum di Davos. Il premier dell'Ontario Ford è entusiasta di accogliere a Toronto i principali investitori mondiali. Incontrerò leader aziendali di diverse nazionalità, tra cui Kuwait, Malesia, Paesi Bassi, Singapore, Qatar, Norvegia, Giappone e Australia, ha detto. Il nostro governo non ha risparmiato alcuno sforzo per rendere l'Ontario più competitivo. Riduciamo la burocrazia, acceleriamo le procedure d'autorizzazione e creiamo le condizioni necessarie affinché le imprese possano investire, crescere e creare posti di lavoro ben retribuiti nella nostra provincia, ha aggiunto. La premier del New Brunswick, Susan Holt, ha affermato che sosterrà diversi progetti, tra cui l'ampliamento del porto, la costruzione di un data center a Lorneville e un progetto di riqualificazione di una centrale elettrica. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha dichiarato che presenterà agli investitori un elenco di 34 progetti proposti al vertice. Il premier della Saskatchewan, Scott Moe, intende invece promuovere il settore energetico, minerali critici, difesa e soprattutto agricoltura della sua provincia. E a tal proposito bisogna dire che da diversi mesi il primo ministro canadese compie numerosi tentativi per rafforzare i legami con l'Unione Europea nella speranza di diversificare i rapporti commerciali con potenze straniere diverse dagli Stati Uniti. Il Canada potrebbe diventare membro associato dell'Unione Europea. Queste informazioni rivelate sabato sera dal Wall Street Journal, secondo cui Carney si sta incontrando da diversi mesi con importanti leader europei per rafforzare i legami, avrebbe suggerito al Canada di adottare una nuova denominazione, membro associato dell'Unione europea. L'Unione Europea sarebbe anche aperta a quest'idea, stando a quanto riferito dai rappresentanti di entrambe le parti. Se i negoziati avranno successo, il Canada diventerà il partner più stretto dell'Unione Europea al di fuori dell'Europa. Più nello specifico, secondo lo stesso quotidiano statunitense, Mark Carney e i paesi dell'Unione Europea valutano come il Canada possa integrarsi in determinate catene di approvvigionamento strategiche, come quelle dell'energia, dell'intelligenza artificiale, dei minerali critici necessari per la produzione di batterie e semiconduttori e della difesa. In pratica, beni, servizi e manodopera per questi settori potrebbero in futuro circolare liberamente tra Europa e Canada. Secondo quanto riportato, le parti starebbero discutendo la posa di cavi sottomarini che collegherebbero l'Europa e il Canada, nonché la costruzione congiunta di data center, infrastrutture di cloud storage e nuove reti satellitari al di fuori della portata dei giganti tecnologici statunitensi. Il Canada potrebbe anche fornire gas ai paesi dell'Unione Europea ancora fortemente dipendenti dalla Russia. Si stanno infatti valutando nuove rotte commerciali attraverso il passaggio a nord-ovest. Potrebbero inoltre nascere nuovi legami tra università canadesi ed europee per creare una rete in grado di competere con quella degli Stati Uniti. Mercoledì a Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen terrà il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, in cui illustrerà le sue priorità per i prossimi 12 mesi. Carney terrà il suo discorso la mattina successiva proprio davanti ai 720 membri del Parlamento Europeo. Il Canada ospiterà poi il vertice Unione Europea-Canada 6 settimane dopo, durante il quale Carney dovrebbe incontrare la von der Leyen, ma anche il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, il 29 e 30 ottobre. Il presidente francese Emmanuel Macron e Mark Carney si incontreranno inoltre anche il 20 settembre a Saint-Pierre-et-Miquelon, territorio francese nell'Atlantico settentrionale, per riaffermare la sovranità delle nazioni di fronte alle ambizioni di Donald Trump. Il Partito Liberale del Quebec si presenta come garante del realismo economico, con un quadro finanziario che limita la spesa pubblica ma potrebbe ridurre alcuni servizi ai cittadini, ha spiegato il leader liberale Charles Millard durante la presentazione del quadro finanziario del suo partito a Quebec ieri mattina. I liberali hanno già annunciato l'intenzione di eliminare l'equivalente di 12.000 posti di lavoro nel settore pubblico entro 5 anni. Il programma liberale prevede un aumento della spesa pubblica del 2,6% per il 2027-2028, ma solo 1% nel 2028-2029 e 2029-2030, quest'ultimo anno in cui il Partito Liberale del Quebec prevede di tornare al pareggio di bilancio. Il partito giustifica in parte questo taglio di spesa con la volontà di modernizzare e rendere più efficiente il governo della provincia. Charles Millard tuttavia si è impegnato a tutelare 3 missioni chiave del governo: istruzione, sanità e cultura. Secondo il più recente studio pubblicato dall'Unione dei Comuni del Quebec, il costo dei servizi sociali per una persona senza fissa dimora si aggira in media a $95.284 all'anno. Si tratta di una cifra 16 volte superiore a quella di un cittadino medio del Quebec, che si attesta sui $5.900. Nel rapporto della società di analisi strategica Up Echo, commissionato dalla UMQ, il costo totale per tutte le persone senza fissa dimora registrate nella provincia è stimato a 1.151 miliardi di dollari all'anno, rispetto a 734 milioni nel biennio 2023-2024, e si prevede che questi costi potrebbero raggiungere 1,255 miliardi di dollari entro la fine del 2026-2027. Lo studio individua 4 fattori per valutare la spesa per i servizi sociali: alloggi, organizzazioni comunitarie, salute, sicurezza e finanze. Fornire un alloggio d'emergenza transitorio o privo di violenza, ad esempio, costa ai cittadini del Quebec $48.780 all'anno per ogni persona senza fissa dimora. L'ospedalizzazione e i servizi per le dipendenze, tra gli altri, costano $24.596 all'anno. A titolo di confronto, il costo dei servizi sanitari per la popolazione generale è di $4.826 all'anno. In termini di sicurezza, le comparizioni in tribunale e le detenzioni costano $15.461 all'anno rispetto a $674 per il cittadino medio. L'assistenza finanziaria ammonta a $6.447 all'anno per le persone senza fissa dimora rispetto a $400 per i cittadini del Quebec con un alloggio. Mentre i costi legati al problema di senza tetto continuano ad aumentare, gli investimenti volti a contrastare la crisi mostrano segni di stagnazione. Questa è la principale preoccupazione sollevata dal rapporto. Potrebbero scendere a 299 milioni se non vengono annunciati nuovi investimenti entro la fine dell'anno fiscale. Il numero di persone senza fissa dimora nelle regioni amministrative del Quebec continua ad aumentare. Nelle Laurentides, ad esempio, il numero è passato da 464 nel 2022 a 779 nel 2025. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata a Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, a quest'ora l'euro sale a 1,61, stabile la valuta statunitense che è ancora scambiata a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Splende il sole a Montreal, non riscalda ancora molto, abbiamo 13 gradi percepiti a 12, la massima oggi non andrà oltre i 18, nella notte scendiamo a 9. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 13, poi seguito dalle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia. Ivan Restenis alla regia, Silvia Veta microfono, il vostro risveglio di questo 14 settembre, oggi è lunedì.
5: A cena con gli dèi e poi bando. Biagio Antonacci e Anna.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Passata di pomodori mutti, 680 ml, 2,99. Caffè Mocca, 50 capsule, 12,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla.
1: Gino Brambilla, buongiorno.
2: Salve, Olvieti.
1: Come va? Tutto bene?
2: Ma insomma, stiamo bene.
1: Boh, mi fa piacere.
2: Dopo lo splendido pareggio
1: che vi è andata anche lì abbastanza bene, devo dire, no, perché perdevate 2-0. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, ma diamo il giusto vantaggio e poi facciamo capire chi siamo.
1: Sì, la differenza è che noi quando perdiamo 2-0 poi alla fine vinciamo 3-2, voi rimanete al pareggio. Vabbè,
2: perché oggi avete intenzione di perdere.
1: No, ormai. No, assolutamente no. Mi dica un po'. Mi hanno detto, mi corregga se sbagliano per l'amor di Dio, ma alcune indiscrezioni dicono che è stato lei a dire a Zverev che c'era ancora un set da giocare.
2: No, allora è successo una cosa
1: buona. Perché lui la partita è finita, no, ha vinto, è andato a prendere le palline dal raccattapalle come se dovesse servire ancora, ecco, voglio dire.
2: Innanzitutto ricordo ai vostri video ascoltatori che ero presente alla finale, insomma, certo. Ero proprio dietro alla sua equipe.
1: La
2: non
1: mia?
2: Non so se ha visto. No, l'equipe, non so se ha visto, ogni tanto il papà si girava e mi chiedeva alcune cose, insomma. No, il problema è che, allora, è passato il ragazzino delle patatine, della Coca-Cola, allora mi sono distratto un po' proprio sull'ultimo punto, poi mi sono girato per far vedere che ero attento, ho detto gioca, e lui è andato a prendere le palline,
1: ho capito,
2: è così. È stato un equivoco che abbiamo prontamente, perché poi anche il papà non si era accorto, abbiamo risolto.
1: Ma meno male, perché sennò poverino lo facevate giocare ancora per niente davanti a nessuno, perché poi Pulgo stava già andando via.
2: Infatti,
1: anche l'altro giocatore comunque sarebbe stata un po' una partita. Ma c'è McEnroe.
2: Le serve una racchetta.
1: Sì.
2: No, perché la Sevalenka,
1: ho visto.
2: Io lì anche sabato.
1: Ho visto.
2: Lei con un po' di colla la mette, la mette con la morsa, mette la colla alla giusta.
1: Ci metterei anche un paio di chiodini, perché la colla non mi sa che non basta.
2: A parte, voglio dire, se vuole gliela porto, però che ha rotto.
1: Senta, poi magari con 2-3 racchette che ha rotto nello spazio di mezz'ora, se ne può recuperare una, ecco, voglio dire.
2: La taglia, fa il bilanciamento nuovo.
1: Ebola, io tra l'altro taglio benissimo il legno. Sono molto
2: non è legno, comunque lei è rimasto. Capisco che lei giocava con la,
1: perché
2: con
1: non so
2: la
1: più di lei.
2: Adidas Pro Monte Carlo.
1: No, però... la mia era una Maxima.
2: Una grande marca di racchette,
1: certo.
2: Ai tempi.
1: Va bene.
2: Aveva un ovale grosso come una racchetta da ping pong.
1: Sì, sì, però con vere budella di non so cosa. Che...
2: Esatto. Sai che poi le abbiamo abbandonate perché anche,
1: non so più, anche le budella non so
2: anche
1: più.
2: Anche i maiali hanno detto, allora a un certo punto...
1: Va bene, senta un po', parlando di tennis, però c'è McEnroe che dice che praticamente Zverev non lo prende sul serio nessuno, vabbè, vince, ma che ha detto sì nella cara, tornate presto, perché qui, voglio dire, se no...
2: No, ma adesso, a parte tutto, non so se lei legge il tennis Overline, the World Championship.
1: Signor Brambilla, mi parli in Italia, i nostri radioascoltatori sono italiani.
2: Tutti leggono, insomma. No, hanno detto che effettivamente da quando mancano quei due lì, Alcaraz e Sinner, e per essere in classifica è Sinner e Alcaraz, il tennis ha perso un po' di ascolti, insomma. Anche se Shelton Shield, ma non facciamo mica il tecnico,
1: no,
2: da voi?
1: No, non è lo stesso, gliel'ho già detto, non è lo stesso.
2: Ah.
1: Nostro è con la D, Sheldon.
2: Ok. Niente, insomma, ha perso un po' di interesse, ma adesso con ritorno ufficialmente, anche perché ieri sera finita la partita ho sentito Yannick, sa che io ho una linea presidenziale con lui, era in giro in vespera a Monte Carlo.
1: Ancora?
2: Sì, perché ha detto che si sta godendo gli ultimi momenti, perché da oggi incomincia ad allenarsi in vista della Cina e del Super Six in Arabia, insomma. Poi non so,
1: c'è qualche soldino in palio, mi sembra, no?
2: Dove?
1: No, voglio dire, il Super
2: Six. forse lo commuterà in barili di petrolio per la benzina, adesso bisogna vedere insomma. Niente, e quindi torneranno a giocare tutte e due, quindi il tennis riprenderà il volo, come
1: bene.
2: Si può dire.
1: Come...
2: E anche un gruppo famoso.
1: Sì, conosco. Sì, il nostro tecnico lo mette spessissimo, non so perché.
2: Si vede che capisce di musica. Insomma.
1: Come io capisco di fisica nucleare. Andiamo avanti, signor Brambilla.
2: Perché
1: dunque.
2: Laureato lei.
1: Certo che sono laureato. No, in fisica nucleare no. Mi dica una cosa: cosa sta succedendo alla Juventus, caspiterina?
2: Giocano in 11 contro 11, però perdono.
1: Voilà. Ma una volta la Juventus vinceva.
2: Una volta. Anche io lei una volta, ma adesso...
1: È vero, sono d'accordo con lei.
2: La ruota gira un po' per tutti, eh?
1: Mi sembra che giri controsenso in questo periodo per la Juventus.
2: Ha detto che nello spogliatoio ha detto dobbiamo vincere la partita.
1: Bene. L'importante è avere un obiettivo preciso, eh?
2: Esatto. Niente, diciamo che sono riusciti a recuperarlo un paio di volte, ma la terza era troppo tardi.
1: Ma ho visto, secondo le pagelle, io la partita non l'ho vista, ma Colomuani ha beccato un bel 4. Mi ricorda un po' i miei esami di latino, questa cosa, io lo so.
2: A me ricorda la matematica.
1: Voilà. Ognuno aveva il suo forte, insomma, ecco, voglio dire. Invece l'Inter ha un problema di mira, dicono, perché ha fatto 94 tiri e 9 gol, quindi le palle vanno dappertutto fuorché dentro la meta.
2: Ma adesso il vostro allenatore chi? Lui pensava di
1: chi?
2: Tu.
1: Ho capito questa bella battuta. Chi?
2: Bella battuta, siamo in sintonia.
1: Ricominciamo. Chi? Chi vu?
2: Vu nel senso non vu voi, ma vu.
1: Vu no, le vu cuce avec ma.
2: No,
1: non è la stessa cosa.
2: Niente, perché chi?
1: Chi? Vu.
2: Il vostro allenatore aveva pensato, per agevolare i ragazzi, di allargare la porta.
1: Lo so.
2: Al posto di essere 7 metri e qualcosa l'ha portata a 8 metri. Lei mi capisce che è più facile fare il gol a 8 metri, certo. Però
1: ma io le posso dire che il primo lavoro che ha avuto il mio dirigente, un giorno gli avevo detto, avevo pensato, mi aveva detto lei non è pagato per pensare.
2: Ma chi vuoi invece è pagato?
1: Ho capito, va bene così allora.
2: Lui aveva pensato di far allargare le porte per facilitare.
1: Ok, sai, perfetto.
2: E poi dopo, no, per i primi 15 giorni, sa che quando si inizia la stagione nuova, per entrare in forma ci vuole un po'. Allora lui ha detto, ragazzi, io vi porto le porte a 8 metri
1: e, voilà.
2: E dopo gli dico a Roberto, che fra di noi, team manager, responsabile sector, campus, ci conosciamo, insomma.
1: Certo.
2: Roberto è quello che cura la pinetina.
1: Ho capito. Vabbè, tutto molto affascinante.
2: Tra l'altro si chiama Abete, dico io, Roberto Abete.
1: La pignettina sta Abete, capito? Sei simpatico.
2: Solo che si è dimenticato...
1: Peccato che si chiami Roberto e non Pino, perché a questo punto Pino Abete sarebbe stato anche più carino.
2: No, ma c'era il cantante Robertino.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: No, ma no, solo che se... il Robby, perché fra noi ci chiamiamo.
1: Certo.
2: Il Robby si è dimenticato di mettere le porte normali, ecco, e allora continua ad allenarsi.
1: Chi?
2: Ro.
1: No, non funziona così. Vabbè. Brambi, parliamo di cose serie. Ma sto ragazzino qui, l'Antonelli...
2: Cioè, no, il problema dell'Antonelli è che non c'ha la patente.
1: Ho capito che non ha la patente, però voglio dire...
2: Non
1: adesso...
2: può andare a scuola ancora con la mamma a 19 anni.
1: Ho capito, però in Formula 1 la patente non serve, capito?
2: No, serve, le dico io che serve.
1: A me sembra che non serva molto, perché questo
2: tra
1: continua a vincere.
2: Non so se ha visto il filmato del giro di Antonelli dalla camera di...
1: Ma signor
2: Brambilla, dalla camera da dove lui vede.
1: Ma facevo io le riprese. Signor Brambilla, mi dice le cose che francamente...
2: Lei anche il rettilineo fa fatica a stare dentro in pista, mi creda.
1: Lo so, ho già provato io una...
2: Ma io, insomma, a me mi fanno provare i test, di solito li faccio io, insomma.
1: Sì, certo.
2: No, i test crash.
1: Sì, lo so,
2: e
1: voilà. Quindi?
2: No, vabbè, niente, Antonelli è destinato a
1: grandi cose, perché considerato il fatto che è anche relativamente giovane, se vogliamo proprio dircela tutta.
2: Cioè, ma non ha ancora cominciato, ha già vinto.
1: E voilà, non ha neanche la patente, voglio dire. Quindi,
2: E poi la Ferrari.
1: Si immagini un po' quando farà i corsi di guida, che cosa diventa sto qua.
2: Vabbè. Vabbè. No, vabbè, niente, senta.
1: Incredibile.
2: Senta, io ho l'aereo fra meno di 50 minuti e dovrei ritornare a Milanello.
1: Beh, non so com'è da voi il traffico, ma da noi per arrivare all'aeroporto ce ne vuole di tempo, quindi la lascio andare, sopravvive.
2: Sono ancora in hotel. Ecco, devo ancora bere un aperitivo.
1: No, lasci stare l'aperitivo, andrei subito se ha l'aereo fra 50 minuti.
2: Va bene. Senta, allora ci sentiamo.
1: Sfortunatamente sì, ci risentiremo.
2: No, nel senso che settimana prossima per così. Commentare i risultati delle squadre che giocano in un campionato.
1: Finiamola qui, non sa più cosa dire. Arrivederci, Bambina, tante cose.
2: Arrivederla a lei.
1: Ciao. Eccolo, sempre al plurale.

0: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Sedionar, 5187 Jean-Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. La Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Biscotti Balocco, varietà assortita, 700 grammi, 4,99. Farina Vecchio Molino, 00, 5 kg, 12,99. Salsicce italiane fresche, 10,99 la libra.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Con la Pesce di Martino, con loro celeberrimo, musica leggerissima, tanto per ricordarvi che dovreste sempre e comunque consultare anche il nostro sito internet cfmb.ca, dove trovate tutte le interviste, alcuni segmenti della nostra programmazione e tra l'altro anche questa intervista che Vittoria ha condotto proprio con la Pesce e Di Martino, la trovate sul sito, ascoltatela se non l'avete fatto in diretta.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: Gaspari e il florista Linda.
1: Saremo io e te a così, sarà sempre così.
2: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
4: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
5: Caricatura è più del fine settimana che di oggi, perché il lunedì ne pubblicano pochi, il meno che si possa dire. Andiamo con ordine. Quella del Journal de Montréal pubblicata oggi: si vede un'aquila con il cappellino MAGA, Make America Great Again, tipico ovviamente simbolo degli Stati Uniti, l'aquila, in più col cappellino simbolo anche di Donald Trump, che ha preso nel becco un castorino canadese che però per vendetta gli sta stringendo il collo, quindi una lotta all'ultimo sangue tra aquila e castoro. Ovviamente si parla di guerra tariffaria. Nella caricatura delle Devoir del fine settimana, oggi non è pubblicata, ahimè, IA, intelligenza artificiale, dove la I è diventato però un candelotto di dinamite. Quindi, tanto per dare un'idea del fatto che molti dirigenti delle grandi aziende dell'intelligenza artificiale, loro stessi ora sono più cauti e dicono che bisogna fare attenzione. Caricatura del Le Soleil, si parla di un'epoca di incertezza e si vede Lola, che è una maga indovina, che aveva scritto come davanti alla porta, aveva scritto Lola prevede l'avvenire, poi Lola prevede le 50 prossimi anni, Lola prevede i 25 prossime settimane, Lola prevede i 10 prossimi minuti, adesso è scritto Lola prevede ciò che farete il fine settimana, perché effettivamente diventa molto complicato fare previsioni in questo periodo di incertezze. E infine la mia preferita l'ha pubblicata André Philippe Cotten nel Soleil, ma questa volta di sabato, dove si vedono le famose oche canadesi, quelle che emigrano verso gli Stati Uniti verso il sud piuttosto degli Stati Uniti durante il periodo invernale qui, e si vede appunto sono tutte ferme alle dogane statunitensi e la gente delle dogane statunitensi dice dovete pagare dei dazi doganali se volete passare l'inverno negli Stati Uniti. Ed è tutto.

0: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Interquebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: buon lunedì con CFB. Anche rima. Silvio, ti saluto, ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Ivanestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Ricordo alle 15 il buon pomeriggio oggi condotto da Vittoria Zolfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Taccuino Sociale.
1: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio, situata al 9190 Saint Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Sarà io e te a così, sarà sempre sì.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: quinceañera.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene.
2: Anche se non mi vuoi bene, va bene così.
1: No, va bene. Senti, abbiamo cambiato completamente settimana.
2: Caspiterina.
1: 38 adesso sono.
2: Vedi, e infatti ieri ho detto, non ho dormito molto, volevo vedere il telegiornale perché ho detto, ma chissà se cambiamo settimana domani.
1: 257 giorni.
2: Chi?
1: Che sono passati dal primo.
2: Come passa il tempo quando ti diverti.
1: La luna. 5-2.
2: Facciamo 5-4 e non se ne parla più.
1: Non ne becco una,
2: è crescente,
1: no.
2: Comunque.
1: Lo so.
2: Beata lei. Io non ci, ormai non ci spero più.
1: In discesa.
2: Dove dovevo arrivare sono arrivato. E non è lontanissimo.
1: Muore.
2: Aia. Cominciamo bene.
1: Muore a Ravenna lo scrittore, poeta e politico italiano Dante Alighieri. Il 50...
2: Mi dice qualcosa.
1: Ha scritto qualcosa? No, non mi ricordo che cosa. Le terre da... Ah no, questo qui è un altro. L'autore...
2: Esso è...
1: della Divina Commedia. Che noi tutti abbiamo dovuto imparare a memoria e non capivamo niente perché era scritta...
2: Non è vero.
1: Ma sì, che c'erano i numeretti, dovevi andare a vedere cosa volesse dire.
2: Nel mezzo del cammino
1: della nostra vita mi ritrovai nel...
2: Per una selva oscura.
1: Stavi facendo. Esatto. Io avevo la versione della Biro, no, della Carioca, no. Dunque, attraverso...
2: A 16 colori.
1: A 16 colori. Che molti non sanno neanche cosa sia la Carioca. Comunque, si è ammalato perché rientrando dalle paludosi valli del Comacchio ha contratto la malaria, le cui febbri lo hanno portato alla morte durante la scorsa notte. Succedeva 705 anni fa. A Londra, dove vive da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completa la partitura della sua nuova opera, l'oratorio dal titolo Il Messia, in cui aveva iniziato la scrittura il 22 agosto scorso, 1741. Cosa succede a Memphis, Silvio?
2: Non lo so.
1: Va bene, allora te lo dico io. Nello stato a Memphis
2: sto importando la storia locale che ho fatto ieri a casa.
1: Va bene, senti. A Memphis, nello stato nordamericano del Tennessee, dovrebbe essere facile per me, tennis. George Kerr Anderson ottiene il brevetto per uno speciale nastro a inchiostro destinato alle macchine per scrivere, che presenta la parte terminale del nastro di colore differente per avvisare l'operatore della necessità di sostituire il nastro e capovolgerlo. Infatti molti testi uscivano rosso-neri.
2: È vero questo. Ma c'era anche il nastro con i due colori.
1: Sì,
2: se mettevi la maiuscola andavi sul rosso.
1: Sul rosso, sì.
2: Che anche lì era rosso-nero.
1: Anche lì.
2: Era più rosso che nero e l'altro era più nero che rosso, ma si mescolavano.
1: È questione di calibratura che non c'era una volta, la calibratura digitale.
2: Direi proprio di no. Comunque, grazie George Kerr.
1: A Nizza. In Francia muore 50. Ma muoiono giovani. La pioniera della danza moderna Isidora Duncan, scusate, uccisa da un terribile incidente. La sciarpa che portava al collo è rimasta impigliata in una ruota dell'auto da corsa della Bugatti su cui era salita. Oh,
2: sì, una roba fuori.
1: Nel
2: 1955, non so se ce l'hai, ma esce.
1: Ce l'abbiamo.
2: Tutti frutti.
1: E l'ascolteremo.
2: Celeberrimo brano del cantante Little Richard. E poi ricordiamo l'inizio. Wabapalupa. La bum bum. Tutti frutti.
1: L'hai letto malino, eh?
2: E giù tu. A wabapalupa.
1: A wabapalu. No. Mopalalulu babam.
2: Tu sei già fuori di tre misure comunque, eh?
1: Wibabalupa.
2: No, a wabapalupa. Bum bum bum.
1: Lo rende immediatamente riconoscibile e pubblicato.
2: A
1: Milano dice:
2: Babalu.
1: Alcune settimane dopo diventerà uno dei maggiori successi della storia musicale. Nasce l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, l'OPEC, in questo giorno nel 1960.
2: Nel 1979, tragedia, un aereo dell'ATI in volo da Alghero a Cagliari precipita a 00:50 sul massiccio montuoso di Monti Nieddu a Capoterra, mentre era in avvicinamento all'aeroporto di Elmas. Nella sciagura cagliaritana muoiono 31 persone. Questo avviene 47 anni fa.
1: Mentre 44 anni fa, nel 1982, in seguito alle ferite riportate nell'incidente automobilistico di ieri, muore a Monte Carlo, all'età di 52 anni, l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly.
2: Mamma mia. 1991, Piero Cannata non ha cannato il suo colpo perché uno squilibrato di Prato armato di martello colpisce più volte il piede sinistro del David di Michelangelo Buonarroti alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Dichiara di averlo colpito su richiesta della Bella Nani, un quadro del Veronese esposto al Louvre.
1: Beh, certo. Comunque. Si parlano fra loro.
2: Sì, come gli ha detto, vai a fare la pedicure. È andato un po' pesante. Anziché tagliargli le unghie, gli ha tirato via un alluce. Vabbè. È dura lunedì, ce lo vogliamo dire?
1: Da Sotheby's? Da Sotheby's? All'asta? Il manoscritto di Paul McCartney per il brano
2: Sotheby's.
1: Comunque, quell'asta lì, per il brano Getting Better, incluso in Oh mamma mia. Comunque, è quello lì che c'è su tutti i vestiti da militare. E dei Beatles, viene venduto alla cifra di 161.000 sterline. Beh, insomma.
2: Ricordiamo nel 2004, sono già 22 anni che nella sua casa di Milano muore la cantante palermitana Giuni Russo, stroncata a soli 53 anni. Hai ragione che sono tutti giovani oggi, mamma mia, ragazzi, da un tumore. Aveva debuttato vincendo il festival di Castrocaro nel 67 come Giusi Romeo e ha raggiunto il grande successo nel 82 con Un'estate al mare.
1: E ascolteremo la canzone. La NASA nel 2011 rivela che il primo volo dello Space Launch System, che rimpiazzerà il programma Space Shuttle concluso nel luglio scorso dopo 20 anni di missione, è stato programmato per il 2017 e non ce lo ricordiamo. La storia più vicina a noi:
2: nel 1535 il navigatore Jacques Cartier arriva a Quebec. Nel 1699 Louis Hector de Calière diventa il nuovo governatore della Nouvelle France. 1716, curiosità, anche se non ci concerne direttamente, ma il primo faro nell'America del Nord viene inaugurato. 1716, è sull'isola Brewster, che si trova all'entrata di Boston praticamente. Nel 1750
1: sono utili i fari,
2: sono abbastanza utili, direi proprio di sì. Nel 1752 viene adottato dall'impero britannico, lo dico perché ci concernerà anche a noi in Canada, il calendario gregoriano.
1: Ora, Gregorio.
2: Il problema è che poi non tutti i paesi l'hanno adottato nello stesso momento, quindi che è venuto fuori un casino.
1: Da una parte era mercoledì, dall'altra era giovedì, ma due mesi prima.
2: O dopo.
1: Comunque.
2: Nel 1759 viene a mancare Louis-Joseph, Marquis de Montcalm, che ha soli 47 anni. Famosa battaglia de Plaine d'Abraham. Lui era stato ferito durante la battaglia, ma quello che è pazzesco è che lui è deceduto e qualche ora dopo è deceduto l'altro generale, Wolfe, delle forze opposte. Quindi sono morti i due generali che avevano guidato le truppe in questa battaglia, sono deceduti uno dopo l'altro in poco tempo per le ferite riportate durante questa battaglia. E io devo dire, questo mi fa pensare che ogni tanto in guerra ci dovrebbero andare proprio i dirigenti, cioè Trump dovrebbe andare direttamente a sfidare l'Ayatollah e a pigliarsi a pugni, chi rimane in piedi vince, così almeno i giovani rimangono.
1: Lo so, però no.
2: Secondo me, vedi, questi due generali danno l'esempio.
1: Però Garibaldi è stato
2: ferito ad una gamba.
1: Certo,
2: 1811, Georges Prévost viene nominato amministratore del Bas-Canada. Nel 1852 viene inaugurato un treno che ti concerne, Longacre Brook. La ferrovia tra Longacre e Brook. Se vuoi partecipare al Master 1000 di Sherbrooke, devi via quel treno, lo dico subito. Nel 1907 viene inaugurato un parco che io voglio tanto visitare, che non ho, il parco di Jasper.
1: Che è dove?
2: A Banff.
1: A Banff.
2: Quello con le fotografie sono da incanto.
1: E dove hanno girato Thelma & Louise?
2: No. 1926 Arthur Meighen dà le dimissioni dal suo posto di leader del partito conservatore a seguito delle elezioni generali, dove ha perso il potere, vinto da William Lyon Mackenzie King, che è un liberale che appunto sconfigge i conservatori a questa elezione generale, facendo eleggere 128 deputati contro 91 per i conservatori. Bene. Nel 1936 una certa Dorothea Palmer viene arrestata a Eastview, che oggi si chiama Vanier, è praticamente la periferia canadese e francese della regione di Ottawa, Gatineau, Vanier, tutti quella zona lì. Lei è un'infermiera e aveva cominciato a distribuire dei Deplinal per pianificare meglio le nascite. E sappiamo che la Chiesa Cattolica questa cosa qui non ne voleva sapere, soprattutto dei contraccettivi.
1: Oggi tra l'altro è il compleanno del Papa, Prevost. Papa Prevost o Leone di Chiesa. Auguri.
2: Mi ha mandato un messaggio?
1: No. Vabbè, no.
2: Io ancora sul cellulare Papa Francesco, non ho ancora aggiornato. Vabbè. 1939,
1: il numero uguale, penso.
2: Pronto Vaticano, chi parla?
1: Pronto, con chi parlo io?
2: Nel 1939, 186 persone che sono state salvate da un terribile naufragio del Atinia, che era una nave non indifferente come grandezza, vengono portati in Canada, sono stati salvati proprio al largo del Canada. Nel 1960, a seguito della morte di Maurice Duplessis nel 59 e quella di Paul Sauvé all'inizio del 60, Antoine Barrett diventa primo ministro della provincia, due decessi di due primi ministri, lui diventa il terzo, però darà le sue dimissioni in questo giorno. Nel 1965, prima rappresentazione della serie umoristica alla televisione Cré Basile, che ha avuto un grande successo. 1977, Elisabetta II arriva in Canada per una visita ufficiale di 5 giorni, non vi dico il costo per giorno. Ma nel 1989, sciopero pazzesco nel settore pubblico e parapubblico nel Quebec, sono 200.000 lavoratori della CEQ, della CSN, del sindicato della fonction publique, che si uniscono agli altri 95 membri della Fédération des Affaires Sociales. No. Praticamente si blocca la provincia. 1993 Robert Bourassa annuncia che dimissionerà. Ricordiamo che aveva appena scoperto soffrire di un tumore che poi, ahimè, gli costerà la vita. Nel 1993 Bombardier, quella di Quebec, costruisce il suo la sua 2.000.000esima motoslitta.
1: 2.000.000 di motoslitta? Ma se siamo...
2: Ma nel 93, eh?
1: Vabbè, ma se eravamo 10.000.000 di abitanti nel 93, vuol dire che uno su due ce l'aveva. Io non ho mai avuto.
2: Non motoslitta. So come fai le proporzioni, le percentuali, ma 2.000.000 su 10.000.000 non fa uno su due.
1: Vabbè, uno su tre.
2: Cioè, uno su tre,
1: raccogliamo i bambini e allora è uno su due.
2: Nel 2003 ritorna la maratona internazionale di Montreal dopo un'assenza di 13 anni, era stata non la organizzavano più praticamente. Curiosità: nel 1658 Isaac Newton calcola la velocità del vento. Sai come ha fatto? Allora c'era una grossa tempesta. Lui si è messo a misurare la differenza tra la distanza che attraversa saltando contro il vento rispetto a quella che attraversa saltando con il vento a favore. Ce lo spinge. E comunque ha cercato di calcolare la velocità del vento.
1: Voglio dire, è un sistema un po' arcaico.
2: Lani, siamo nel 1658.
1: Ho capito, però
2: non si sapeva neanche cosa fosse il vento a quell'epoca.
1: Vabbè, però
2: abbi pazienza anche tu.
1: No, la fantasia c'è.
2: Io ho terminato comunque.
1: Una mano lava l'altra. Tutte e due lavano il viso.
2: Voilà.
1: Questo è il provviso. È il proverbio.
2: Il proviso. Il proverbio del Covid.
1: Esatto. Bravo.
2: Grazie.
0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
3: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartir en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Mortadella Marcangelo, 19,99 al chilo. Formaggio grana padano, intero o grattugiato, 26,99 la libra. Olio extravergine d'oliva biologico Clemente, 750 ml, 10,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

tormentata sempre da giornate buie. Troppe voci fanno a pugni e gridano, e il suo cervello cede senza più pietà. Ma chi ho forza

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

dove vai quando poi resti solo? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lui se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farne di conto.

siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio

dove vai quando poi resti solo senza ali, tu lo sai, non si vola.

ho paura a dirti che per te mi svegliai oramai tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio

0: Intermacelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Passata di pomodori mutti 680 ml 2,99. Caffè mocca 50 capsule 12,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 14 di settembre da parte di tutti noi di CFMB 1280. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, partenza in salita con telefonate che si sovrappongono e richieste poco chiare. Mercurio contro favorisce equivoci, mentre Marte in quadratura vi spinge a risolvere tutto con modi troppo bruschi. Giove amico salva una proposta interessante, ascoltatela fino in fondo prima di liquidarla per impazienza. Toro, Luna e Venere in opposizione mettono i rapporti al centro, ma non nel modo più comodo. Un silenzio, una critica o una mancata collaborazione possono pesare più del previsto, mentre Marte, favorevole, vi aiuta a reagire con concretezza. In ufficio chiarite ruoli e responsabilità senza trasformare il disaccordo in una resa dei conti. Gemelli, Mercurio amico vi rende convincenti in una trattativa e rapidi nel trovare le parole giuste, mentre il Sole contro mantiene alta la pressione tra casa e lavoro. Giove, favorevole, apre comunque una possibilità interessante. Presentate la proposta senza promettere tempi impossibili, soltanto per ottenere subito un sì. Cancro, Luna e Venere amiche vi fanno capire subito chi è sincero e quale collaborazione merita fiducia, mentre Mercurio contro complica indicazioni e documenti. In ufficio seguite l'intuito ma verificate i dettagli. Una promessa convincente ha comunque bisogno di date e responsabilità precise. Leone, Luna e Venere in quadratura rendono tesi rapporti, alleanze e questioni economiche, mentre Mercurio amico vi aiuta a difendere la vostra posizione. Se una collaborazione non rispetta gli accordi, chiedete spiegazioni e cifre precise. Il fascino dell'interlocutore oggi non basta. Vergine, Luna e Venere amiche vi rendono intuitivi e attenti alle dinamiche meno evidenti, mentre il Sole nel segno rafforza autorevolezza e sicurezza. Durante una trattativa capite subito chi è sincero e chi sta prendendo tempo. Fate la domanda decisiva senza mostrare quanto avete già intuito. Bilancia, Mercurio nel segno vi aiuta a trovare parole efficaci e soluzioni equilibrate, ma Marte in quadratura porta pressioni, ritardi e persone impazienti. Se una scadenza viene anticipata senza consultarvi, chiedete priorità realistiche. La diplomazia non significa accettare qualunque richiesta con un sorriso. Scorpione, tornate al centro della scena e questa volta non avete bisogno di alzare la voce. Luna e Venere nel segno aumentano intuito, fascino e sicurezza, mentre il Sole amico valorizza le vostre capacità. Durante un incontro osservate bene le reazioni, capirete chi è davvero pronto a sostenere il progetto. Sagittario, la settimana parte con una prova di autorevolezza. Il Sole contro mette pressione sul lavoro, mentre Mercurio amico vi aiuta a sostenere la vostra posizione e Giove favorevole mantiene aperta una possibilità. Presentate l'idea con dati chiari, senza promettere risultati fuori scala per impressionare chi decide. Capricorno, Luna e Venere favorevoli vi aiutano a capire chi è affidabile e quale collaborazione merita fiducia, mentre Mercurio, in quadratura, complica accordi e comunicazioni professionali. Seguite l'intuito, ma chiedete una conferma scritta. Oggi una buona impressione deve essere sostenuta da condizioni precise. Acquario, Luna e Venere in quadratura rendono tesi i rapporti, le alleanze e le questioni economiche, mentre Mercurio amico vi aiuta a mantenere lucidità. Se durante una riunione percepite ostilità, chiedete fatti e condizioni precise. I sospetti possono essere fondati, ma oggi servono prove, non radar. Pesci, Luna e Venere amiche vi rendono intuitivi, magnetici e capaci di leggere subito le intenzioni altrui, mentre il Sole opposto porta qualche pressione nei rapporti. Durante un incontro fidatevi della prima impressione, ma chiedete comunque condizioni precise. Il feeling non sostituisce un accordo chiaro.

A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. La Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

gira il mondo. Con la forza di un sorriso tu lo capirai. Piove, nevica forte, poi torna il sole sulla mente di chi ama, perché amare sa.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: che hai passato.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. L'escalation in Yemen fa schizzare le quotazioni dell'energia, l'avanzata degli Houthi all'imbocco del Mar Rosso rafforza il controllo delle milizie filo-iraniane su uno snodo importante per le esportazioni di gas e petrolio della regione, già penalizzate dalle difficoltà per la navigazione nello stretto di Hormuz. Il greggio è sopra i $100 al barile, il metano costa più di 83 euro al megawatt ora, in aumento anche i carburanti al self su strada, la benzina secondo lo Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese oggi è in media 2,11 euro al litro, il diesel 2,22 euro. Non si fermano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, arrestati 4 palestinesi a Betlemme, lo riporta l'agenzia palestinese WAFA, aggiungendo che i soldati dello Stato ebraico hanno preso d'assalto campi profughi e città dove hanno perquisito numerose abitazioni. E nella notte i militari israeliani, nonostante il cessate il fuoco, hanno attaccato la località di Adata nel Libano meridionale. Intanto Tel Aviv si scaglia contro la proposta della Norvegia di mettere al bando il commercio con gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, infliggendo pene fino a 3 anni di carcere. Il conflitto tra Russia e Ucraina, l'attacco contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, così il segretario della NATO Rutte all'indomani dei raid con droni russi al treno che trasportava diplomatici e politici occidentali, fortunatamente senza conseguenze. La nostra risposta è aumentare il sostegno a Kiev, ha proseguito Rutte dopo che il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che le forze militari di Mosca continuano e continueranno a svolgere il loro compito in Ucraina. La cronaca nel canale che collega Venezia a Tessera sono riprese le ricerche di Gabriella Querino, la donna travolta da un taxi nautico sabato mattina mentre era a bordo di un barchino. Insieme a lei c'era anche il marito, morto il giorno dopo lo scontro. Disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo.
5: La 26enne era caduta in acqua e mai più riemersa sabato mattina, in seguito al violentissimo scontro fra un taxi nautico e il motoscafo su cui lei viaggiava con il marito, Sean Michieli, morto ieri sera all'ospedale di Mestre dopo quasi 2 giorni passati in terapia intensiva. I due stavano attraversando il canale da parte a parte, mentre il taxi viaggiava in direzione dell'aeroporto di Venezia. Nelle prime ore dopo l'incidente, la presenza della donna a bordo era stata messa in dubbio, ma poi sul barchino ripescato dalla laguna i carabinieri hanno trovato la sua pochette con i documenti e alcuni effetti personali. Anche i familiari di Michieli, pescatore da generazioni, avevano detto agli inquirenti che i due erano quasi inseparabili in barca e che quasi sicuramente anche sabato mattina erano usciti assieme alla ricerca di esche, partendo dall'isola di Burano, dove vivevano. E i carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dello scontro, in attesa degli accertamenti tecnici sul barchino su cui viaggiava la coppia. Stando ai primi riscontri, il taxi che lo ha colpito stava viaggiando al doppio della velocità consentita in quel tratto di laguna. Il tassista è stato sottoposto agli esami tossicologici, mentre la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Daniele Lettig, GR1.
4: Il caso di Mario Roggero, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena per grazia presentata dalla difesa del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo responsabili dell'assalto al suo negozio nel 2021. I legali del 72enne di Cuneo avevano chiesto il differimento in attesa della decisione del presidente Mattarella su un'ipotetica grazia in subordine ai domiciliari. La Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ora in Francia, dove il governo ha ultimato una nuova versione del provvedimento che vieta l'accesso ai social network per i minori di 15 anni dopo che la norma precedente è stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. Il corrispondente.
6: Proteggere i nostri adolescenti quando navigano su internet è dal primo giorno la mia priorità. Inizia così la lettera inviata da Emmanuel Macron alla Commissione europea per presentare la nuova proposta di legge che vieta l'utilizzo dei social network per chi ha meno di 15 anni. La legge approvata dal Parlamento a inizio estate era stata poi bocciata dal Consiglio Costituzionale francese a metà agosto, ma l'inquilino dell'Eliseo ha deciso ora di riprovarci, tenendo conto delle osservazioni della Corte Costituzionale, secondo cui il provvedimento rappresentava una violazione sproporzionata della libertà di espressione degli adolescenti. Il nuovo testo introduce più flessibilità, con alcuni divieti che scatteranno per chi ha meno di 13 anni, e prevede un confronto serrato con le piattaforme digitali per limitare l'avvio automatico di video che spesso tiene i ragazzi incollati sullo schermo degli smartphone per diverse ore e per evitare il flusso continuo di notifiche negli orari notturni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280. Stanotte.

0: Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi, buongiorno Sonia Benedetto, buon pomeriggio. Noi qua ce la ridiamo, ragazzi, qua si parlano tutte le lingue, pure lo spagnolo. Ma Baby K, voi lo sapevate che avesse fatto il suo successo estivo del 2015 anche in spagnolo? Io no. Pronti a iniziare con la nostra sigla?

caldo, sì, studio. Con voi, dicevamo appunto, Vittoria Zerfini fino alle 18, sono Benedetto anche lei fino alle 18, rimaniamo qua tutti quanti. E che dire, spero abbiate passato un buon fine settimana, anzi un meraviglioso fine settimana, perché sì, vi auguro il meglio come sempre. Intanto vi posso dire che sono 18 gradi fuori dai nostri studi, frescolino stamattina, stamattina ho portato anche una giacchettina, non si sa mai, non è vero quanto è vero. Adesso invece basta, il sole se n'è andato, è un po' coperto e sarà così la giornata di oggi, sicuramente con cielo variabile. Allora, so che in campo ci sono anche delle squadre che giocano in questo momento, adesso ci arriviamo, oggi come vedete ce la prendiamo proprio sicuramente con tanta ironia e leggerezza, perché guardando un po' in giro quello che succede nel mondo è meglio che noi qui, insomma, come dire, passiamo insieme tre belle ore di positività, perché spesso è quello che poi ci aiuta di più, no? Farci una risata soprattutto nel momento più negativo ci aiuta, ecco, ci tira su sicuramente, questo è importantissimo. Allora, l'altro giorno stavo guardando il podcast Decore Podcast, cioè della Romanità, e c'era Fabio Caressa che veniva intervistato e raccontava ovviamente della celebre frase: andiamo a Berlino, Beppe, andiamo a Berlino. Ragazzi, mi sono fatta un sacco di risate, perché veramente lui è super, super simpatico e insomma ha ricordato un po' quei magici mondiali e anche dell'entusiasmo ovviamente della radiocronaca che stava facendo in quel momento, e di come addirittura la sua voce sovrastasse quella degli altri colleghi giornalisti e radiocronisti, e di conseguenza poi alla fine se non sbaglio il collega portoghese ad un certo punto, visto insomma la voce alta di Caressa, ha lasciato perdere, perché ha lasciato condurre lui la radiocronaca anche nel suo microfono, nella sua radio, perché tanto ormai la voce era talmente si sentiva talmente forte che non poteva fare altrimenti. Va bene ragazzi, ma comunque recuperatelo se vi fa piacere, Decore Podcast, lo trovate anche su YouTube, la puntata con Caressa. Allora, più tardi avremo con noi un ospite davvero speciale direttamente dall'Italia, si tratta del tenore Gianluca Paganelli, che sarà qui insieme al suo gruppo, alla sua band e ad altri artisti. Ne parliamo fra pochissimo, però per dire che oggi già sarà una puntata ricca, parleremo anche degli amici di Insieme Montreal e anche delle notizie che ci riguardano, che riguardano Montreal, il Quebec, il Canada e ovviamente l'Italia, quindi mi raccomando, restate con noi. Ne abbiamo aperto con Roma, Bangkok, ma adesso si continua con tanto tanto amore, e infatti ci tengo a fare degli auguri molto molto speciali al nostro mitico Ralph Buttino e alla nostra Nadia, perché insomma oggi è il loro anniversario di matrimonio. Allora, auguri a questi due piccioncini che stanno insieme da 24 anni, e gli dedico questa splendida canzone che spero gli piaccia. Pino Daniele, resta con me.

Troppa cioccolata come Giorgia, come bisognerebbero dirlo, indizione. Allora, nella prossima ora avremo con noi il tenore italiano Gianluca Paganelli e verrà qui a Montreal insieme a Fabio Andreotti, Mauro De Santis, Italian Romantic Tenors, ovviamente il Centro Leonardo da Vinci il 20 novembre. Prossima ora ci sarà l'intervista con lui. Ma adesso invece parliamo della cena, dove come sempre incontro bellissime persone. Un saluto a Stevie, a Anthony e a Costanza, tutta la band, a tutti i ragazzi e le ragazze di ovviamente Insieme Montreal, Insieme Montreal che compiva 20 anni, quindi siamo andati lì a divertirci e insomma è stato bellissimo. E allora io mi sono fatta due nuove amiche, Valeria e Pina, e per divertirci, perché abbiamo ballato e cantato tutte le canzoni sapendole a memoria. Gli italiani hanno, come dire, questa particolarità di conoscere le canzoni a memoria, quindi non solo di ballarle ma anche di cantarle. Così per divertimento abbiamo scelto la nostra classifica personale delle canzoni d'amore, delle canzoni da festa, delle canzoni che alle feste si ritrovano, feste di italiani ovviamente, e ai matrimoni. E quindi tra queste ovviamente diciamo che ce ne sono alcune che sono immancabili, cioè adesso se io vi dico Rose Rosse direte sì, certo, come no, ovvio, forse è la prima che vi viene in mente. Un Ti Amo di Umberto Tozzi, grande, grande classico ovviamente, ma soprattutto Una Spina e Una Rosa, come giustamente Valeria mi ha fatto notare. Valeria, hai assolutamente ragione, come ho fatto a non pensarci prima. Pina anche ovviamente ha aggiunto anche le sue. E tra queste sicuramente poi quella che abbiamo ballato di più in assoluto, immancabile in qualunque festa, ripeto, ma soprattutto indipendentemente dall'età, siete pronti? Campagnola Bella.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Spalla o arrosto di manzo a $7.69 la libra, stufato di vitello a $11.32 la libra, costole d'agnello congelate e affettate a $9.50 la libra, filetto di maiale a $4.06 la libra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di raspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

Spostiamoci sulla Serie A, lunedì 14 settembre, Torino-Roma 0-2, quindi insomma saranno contenti gli amici lupacchiotti con gol di Malen e Pisilli, Como-Parma 2-1, il Como vince con Ramon e Caichi. Peraltro il presidente del Como, la dirigenza, hanno ceduto i propri posti in tribuna d'onore a 72 tifosi storici e anziani in occasione dell'esordio in Champions League contro il Lipsia. Cioè, questa cosa l'ho ascoltata stamattina, era bellissima secondo me, proprio mi sembra veramente un bel gesto. E quindi posti riservati ai sostenitori nati nel 1950 o prima, quindi over 75, mi sembra meraviglioso, anche perché hanno seguito la squadra ovviamente in tutte le categorie fino ad arrivare in Champions, quindi insomma mi sembra meraviglioso, veramente stupendo. E poi in campo Inter Udinese 2-2, è ancora ovviamente sono ancora giocando, quindi insomma poi nel corso della puntata continuiamo a darvi gli aggiornamenti. E niente, quindi questi sono gli aggiornamenti fino a qui, anche perché fra poco arriva l'appuntamento del taccuino sociale alle 15.30 a cura di Roberto Rantucci. Poi nella prossima ora, come vi dicevo, ci siamo fatti una bella chiacchierata con il tenore Gianluca Paganelli e ci siamo divertiti un sacco, quindi spero di riportare questa bella vibe anche con voi. Ne parliamo nella prossima ora, voi restate lì perché arriva Biagio Antonacci, ti penso raramente.

0: Taccuino sociale.
1: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio, situata al 9190 St. Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
2: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri-Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
1: Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauve Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
3: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

piccolo amore mio, ma ormai ci siamo affezionati non solo ai ricchi e poveri, ma soprattutto alle canzoni che ci hanno regalato. E allora questa probabilmente sarà stata una delle canzoni amate anche dai nonni e dalle nonne, anzi, insomma, è stato un weekend all'insegna, maggior ragione per dedicare un pensiero alle nonne e ai nonni presenti e lontani, perché purtroppo la vita funziona proprio così. E quindi, insomma, è bello poterli anche solo ricordare. Oggi ricordiamo anche Franco Califano, nato proprio il 14 settembre del 1938. Lui viene definito come un poeta, un cantautore, autore, un personaggio forse impossibile da intervistare, anche se ci ha lasciato alcune sue interviste veramente, come dire, che oggi forse fanno sorridere, perché riguarda un po' anche il suo personaggio di romano, anche un po' spaccone, anche un po' sciupa femmine, diciamo. E insomma fa molto sorridere a riguardarle adesso, perché insomma trasmette anche, insomma, è simpatico comunque, e credo che lo fosse veramente. Io purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo, ma mi riferisco a chi l'ha incontrato davvero, insomma, che ne racconta sempre delle cose molto divertenti. Ovviamente tra le canzoni non possiamo non menzionare la famosissima "Tutto il resto è noia", la meravigliosa reinterpretazione di "Un'estate fa", stupenda, e poi "Minuetto", "Avventura con un travestito", fantastica, devo dire. E poi ha scritto canzoni ovviamente che sono diventate vere icone della musica italiana, interpretate peraltro da grandi artisti come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, Peppino Di Capri. Insomma, noi il Califfo lo abbiamo sempre amato. E allora, visto che vogliamo ricordare anche il suo spirito proprio indipendente da qualunque regola e da qualunque etichetta, oggi abbiamo scelto per voi "La mia libertà", Franco Califano.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: A Saint-Léonard è tua Tour Unique. Da 40 anni tua Tour Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Tua Tour Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard tua Tour Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Tua Tour Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Sempre in diretta con voi, anzi ascoltateci e portateci ovunque, perché grazie al nostro sito internet veramente potete ascoltarci anche dall'Italia, dagli Stati Uniti, da ovunque, cfmb.ca. Lo dico perché magari non tutti lo sanno, magari ci sono delle cose che volete condividere, ecco, potete farlo anche con i vostri amici che magari si trovano da un'altra parte del mondo e ascoltare insieme la radio. Quanto è romantico ascoltare insieme la radio, secondo me tantissimo. Intanto in campo Inter-Udinese 2-2. E detto questo, sapete, venerdì abbiamo fatto questa bellissima puntata speciale dedicata alla musica e soprattutto a due artisti speciali come Charles Vaccaro e John Serino. Non vedo l'ora di pubblicare poi l'intervista per poterla riascoltare sul sito e sui vari canali YouTube, e tra le tante canzoni che hanno fatto qui live sicuramente c'è stato l'omaggio ad Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, ma anche le canzoni di Charles bellissime, tra cui anche Can't Stop Running. Allora noi oggi, per completare il quadro, ascoltiamo anche una, diciamo, delle mie preferite, perché siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
4: Mettimi un disco, che voglia di disco.
3: Allora, non è ancora Natale, quindi non mentiamo Run Rudolph, ma ne mettiamo un'altra che è stupenda. Voi sicuramente già la conoscete, noi l'abbiamo suonata diverse volte, ma una più, una meno, anzi è meglio una più, perché noi siamo sempre a sostegno della musica, degli artisti, dei cantautori, dei musicisti, soprattutto anche se locali e anche italiani, cioè perché no, ragazzi, qui il quadro è completo. Sto parlando di All Country Road, questo è Charles Vaccaro.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Vegno Celia Nord vi aspetta al 5187 Jean Talon-Est per offrirvi una grande scelta di articoli. Perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vigno Selianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vigno Selianar è al vostro servizio da oltre 30 anni al 5187 Jean Talon Est, 514-728-6831.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. L'escalation sulle rotte del petrolio, Arabia Saudita nell'angolo con i corridoi marittimi bloccati sul Mar Rosso e nel Golfo Persico, così come l'oleodotto di collegamento est-ovest. Gli Stati Uniti nel frattempo pongono il veto sul capo dell'agenzia nucleare iraniana a Vienna. Per gli aggiornamenti in studio Marco Barbonaglia.
5: Gli Stati Uniti si sono opposti alla partecipazione.
4: Barbonaglia.
5: Gli Stati Uniti si sono opposti alla partecipazione del capo dell'agenzia nucleare iraniana Mohammad Eslami alla conferenza annuale della IEA a Vienna perché è soggetto sanzionato, ma il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Grossi, ha dichiarato che da oltre un anno non è possibile verificare con continuità lo stato delle scorte di uranio dichiarate da Teheran, una situazione che, ha concluso, richiede un intervento con massima urgenza. Negare il visto d'ingresso in Austria al capo dell'organizzazione iraniana per l'energia atomica crea un precedente che riguarderà tutti, ammonisce Teheran, che accusa l'Arabia Saudita di aver chiesto il rinvio dell'incontro previsto per oggi con i paesi del Golfo per trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, un'opportunità persa, sottolinea Teheran. Riyadh, con lo stretto di Hormuz presidiato dai Pasdaran e quello di Bab el-Mandeb dagli Houthi e l'oleodotto est-ovest che dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran sarà fuori servizio per alcune settimane sotto scacco con gli Houthi sponsorizzati dagli Ayatollah, è guerra aperta. L'Arabia Saudita ha risposto agli attacchi sul suo territorio con quasi 60 raid aerei e le milizie sciite e yemenite hanno lanciato per rappresaglia decine di droni e missili balistici su obiettivi militari sauditi. La Casa Bianca per ora ha deciso di non aprire un altro fronte intervenendo in risposta alle richieste dei sauditi.
4: E le crisi internazionali causano nervosismo anche sui mercati azionari. Ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
6: Prima di tutto non si arresta la corsa del prezzo del petrolio. Il Brent europeo, dopo questi nuovi disordini di cui parlavate, è ormai a un passo dai $110 al barile, mentre il WTI americano tocca quota 104. In forte rialzo anche il gas naturale. Alla borsa di Amsterdam si scambia in questo momento a 83,70 euro al megawattora. Sono oltre 40 euro in più rispetto a 3 mesi fa e con i picchi di consumo dell'inverno che si fanno sempre più vicini. Un clima di tensione che inevitabilmente si riverbera anche sui mercati azionari, messi oggi in difficoltà anche dalla nuova ondata di incertezza che tocca l'intelligenza artificiale, stavolta non tanto per i timori di una bolla, ma per quelli di natura etica sollevati nei giorni scorsi da alcuni manager del comparto. A Milano l'indice FTSE MIB in questo momento perde l'1,28%, è il peggiore tra i principali listini europei, zavorrato proprio dal tech con Prysmian e ST Microelectronics, entrambi in calo di oltre il 6%, negativo in avvio anche Wall Street, con in particolare il Nasdaq che scivola dello 0,85%. Linea a voi.
4: Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV ha ricevuto gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha ricordato le difficoltà dello scenario internazionale e le sfide relative alle nuove tecnologie, auspicando che il Pontefice continui a richiamare la centralità della persona. Mentre la Premier Giorgia Meloni sui social ha ricordato l'invito di Prevost ai giovani a riaccendere sogni e visioni e a non cedere alla rassegnazione. Il giocatore del Cagliari, Daniel Maldini, nel pomeriggio sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti della squadra. L'attaccante è coinvolto in un incidente sabato notte a Milano con conseguente ritiro della patente. È risultato positivo all'etilometro ma negativo ai test sulle sostanze stupefacenti. Lo rendono noto sia il club rosso-blu che una nota legale del calciatore. Arriverà domani in libreria La Santa di Casa, il nuovo romanzo di Patrizia Rinaldi, l'ideatrice del personaggio della giovane investigatrice non vedente Blanca, diventato popolare anche in TV. Abbiamo intervistato la scrittrice.
7: Torna alla sua Napoli, Patrizia Rinaldi, in particolare ai Campi Flegrei, dove è nata e dove si svolge la storia della protagonista, Alena, a partire dagli anni 50.
8: Come molte donne degli anni 50, Alena aveva il sogno di un destino prestabilito. Si sposa con suo fidanzato
0: stato storico e il parto, invece di essere un parto di un figlio, è un parto uguale ai gemellari, ma ne perde una, Maria Stella, che va via quasi subito dopo la nascita con un sorriso strano.
7: E lei la santa di casa?
0: Lei diventa la santa di casa, diventa la persona a cui confidare i segreti e soprattutto è una presenza fortissima che porta Elena a poter digerire i soprusi della vita.
7: Eppure anche Elena è un po' una santa di casa.
0: C'è una dimensione eroica, è il vero eroismo, quello che si rialza, che accetta scelte non proprie e che soprattutto forma una specie di tenacia, un desiderio di vita esagerato.
7: Un personaggio, Rinaldi, che un po' le assomiglia.
0: Credo che tutti i personaggi ci somiglino, anche gli antagonisti. Mi piaceva raccontare un periodo, anche quello difficile della nostra storia, dove però sopravviveva la speranza.
7: Paola D'Angelo, GR1.
4: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
3: Indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
8: Previsioni del tempo.
3: Lunedì 14 settembre, temperatura di 19 gradi qui a Montreal. Oggi il cielo è variabile con temperature piuttosto fresche, con una massima intorno ai 19 gradi. In serata cielo sereno ma decisamente più fresco. Domani ancora una giornata soleggiata, cielo sereno soprattutto al mattino, invece passaggi nuvolosi nel pomeriggio di domani, con temperature che saliranno fino a 20 gradi. Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18 e intanto, non vorrei dirlo troppo forte, però c'è un aggiornamento, intanto in campo Inter-Udinese 3-2 con gol di Thuram. Detto questo, noi continuiamo con la nostra serata e pomeriggio insieme, stavo per dire mattinata, ma in realtà perché noi domani mattina ci rivediamo e ci risentiamo alle 10, ma oggi siamo al buon pomeriggio così come il venerdì. Ma fra pochissimo arriva con noi in diretta Gianluca Paganelli, direttamente dall'Italia. Lui è un tenore, peraltro simpaticissimo, oltre ad essere bravissimo. Gira il mondo ormai da parecchi anni a questa parte e ci unisce ovviamente la musica, e con la musica tornerà proprio qui in Canada. Verrà a Montreal il 20 novembre al Centro Leonardo da Vinci. Ascoltiamo l'intervista insieme fra pochissimo. Prima però iniziamo con una bella canzone, la scelta, quella di Caparezza.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Vino, vino, vino, vino.
2: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
3: Vino, vino, vino, vino e pace ancora.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: CFMB.
0: Sono molto felice di dare il benvenuto a Gianluca Paganelli.
6: Nice to meet you. I'm very happy to be here.
0: Mamma mia, il tuo inglese è super fluente.
6: I speak English because I'm very English. I'm English, and so no, sto scherzando. A parte gli scherzi, io sono romano e vivo a Roma, quindi sì, parlo.
0: Però giri il mondo, cioè veramente il caso di dirlo.
6: Beh sì, diciamo che attraverso questo lavoro ho avuto la possibilità di girare il mondo, che è una delle cose che mi piace di più, insomma, ecco. Quindi diciamo unire l'utile al dilettevole è una cosa che mi permette comunque questo lavoro, ecco, sì.
0: Che sarebbe quello di tenore. Tu sei un tenore italiano, formazione classica, sei cresciuto anche accanto a dei giganti che poi magari racconteremo, però ti piace anche molto il mondo del crossover.
6: Ma in realtà come molti ragazzi, diciamo in età adolescenziale, quando fai il liceo, io avevo la mia band, ci rinchiudevamo e quindi facevamo un po' di tutto, dal rock alla fusion al progressive, dei generi diversi. Poi a un certo punto mi sono detto vabbè, voglio studiare anche il canto, e quindi questa cosa qui poi mi ha portato a fare uno studio sull'opera, sul canto lirico, e quindi ecco, appassionandomi a questo mondo. Però a un certo punto, rimanendo sempre con un piede nella modernità, quindi anche in questo genere che è appunto, che può essere il crossover, ma anche se ci rifacciamo a dei gruppi come PFM o Il Banco, dove comunque ci sono dei tenori all'interno del gruppo, anche specialmente nel progressive, eccetera, eccetera. Quindi è un po' un bridge tra un genere e un altro. Insomma, mi piace sperimentare, ecco.
0: Insomma, ti diverti, hai trovato il tuo mondo tra i due mondi, forse?
6: Sì, ma questa è una bella immagine quella che dai, sì.
0: Ma soprattutto perché stai per venire in Canada, e quindi...
6: Sì.
0: Era sì, servita su un piatto d'argento. Sarai qui il 20 novembre al Centro Leonardo da Vinci, sarai anche in compagnia per uno spettacolo ovviamente dedicato alla musica, e dicevamo prima, con la musica stai girando il mondo.
6: Sì, ma diciamo che io verrò con il mio gruppo, che appunto si chiama Romantic Italian Tenors. Siamo tre
0: romantici.
6: Sì, diciamo, a me è venuta in mente questa idea del romanticismo collegato appunto al bel canto, e quindi il nostro repertorio spazia molto cioè diciamo che fondamentalmente noi facciamo molte arie d'opera anche abbastanza, diciamo, serie, impegnative, ma nello stesso tempo ci piace anche portare, che ne so, le canzoni napoletane oppure i classici del crossover che appunto vanno tanto di moda, oppure che ne so, Frank Sinatra, eccetera eccetera, ecco.
0: Senti, ci sono state diverse persone che hai incrociato nella tua carriera, mi verrebbe da dire Uno fra tanti, il mitico Luciano Pavarotti, che ovviamente con la sua scomparsa il suo mito e la sua leggenda è accresciuto ancora di più. E, banalmente, com'è stato
6: Ma
0: incontrarlo,
6: diciamo
0: conoscerlo,
6: che è
0: lavorarci
6: stata
0: insieme?
6: una cosa fugace, nel senso che si trattava comunque di, diciamo di una masterclass dove c'era tantissima gente, per cui poi io ero curioso perché la sua tecnica mi piace molto. Penso che l'emissione sua del suono, della voce, è sempre stata una, diciamo, alla base della tecnica del bel canto, insomma, ecco, la voce pura, perché in realtà il tenore non deve fare quella voce grossa, irrobustita, deve essere una voce che parte proprio dall'origine, da dove si origina il suono. E poi arricchendosi degli armonici, che appunto sono lo strumento, diciamo, è appunto. Come dire, è il corpo, è nella fattispecie è il viso, praticamente, l'ossatura del viso che vibra e quindi praticamente e si chiama la ma, cioè riuscire a far risuonare la maschera, cioè mettendo il suono in maschera. Questo Luciano Pavarotti lo faceva molto molto bene e quindi insomma, ecco, per me è stato affascinante seguire le sue masterclass, ascoltarlo. Ecco, sì, sicuramente lui è stato uno di quelli che mi ha ispirato.
0: Vabbè, ci credo. Senti, dicevamo prima, veramente con la tua musica, di paesi, ne hai visitati diversi, tra cui Giappone, Cina, veramente tantissimi. Sei stato già anche in Canada?
6: Sì, in Canada sono stato altre volte, in anni precedenti, con un altro gruppo, sempre di tre tenori, e adesso dall'altro anno praticamente sono tornato con altri due colleghi che praticamente, insomma, molto bravi, proprio hanno delle bellissime voci e quindi, insomma,
0: Secondo te,
6: sono
0: perché
6: felice.
0: c'è questa grande esigenza di voler ascoltare nel mondo la musica italiana? Secondo te, cosa lega tutti questi
6: Ma
0: paesi,
6: io
0: questi
6: credo
0: popoli?
6: che, ma è molto importante, io credo che sia terapeutico proprio la musica, il bel canto, l'arte, diciamo, portare, è fondamentale perché rifarci, diciamo, seguire la bellezza, diciamo, in senso più alto. Non è soltanto piacevole, ma è anche curativa. E credo che comunque, come guardare un bel quadro, oppure anche, che ne so, leggere una bella poesia, insomma, ascoltare un concerto sinfonico, insomma, sia un qualche cosa di utile, che faccia bene all'anima e al corpo anche.
0: Sono
6: Quindi,
0: assolutamente d'accordo. Ed è bello sapere che questo
6: questo.
0: elemento possa unirci tutti, a prescindere dal luogo geografico o dalla lingua.
6: Sì, ma poi anche a me piace molto appunto sperimentare e con questo non nego neanche tutto ciò che è modernità, intesa come musica, insomma, appunto dal rock anche la pop music, insomma, la disco dance, qualsiasi
0: Certo,
6: cosa che
0: anzi.
6: risvegli e che risuoni in qualche modo all'interno di noi, che ci faccia star bene.
0: Molto, molto vero, assolutamente. Allora ti chiederei, visto che oltre ad essere del mestiere sei un grande appassionato, di consigliarci, visto che siamo una radio italiana in Canada, ma ovviamente ci potete ascoltare da ovunque grazie al sito internet, tre canzoni che consiglieresti, oggi. Poi magari domani te ne piaceranno delle altre, ieri te ne piacevano delle
6: Di
0: altre.
6: oggi o di sempre?
0: Quelle che ti senti, che dici oggi, queste me le sento proprio mie,
6: Allora, io
0: te le
6: vorrei
0: regalo.
6: abbinare magari qualcosa. Adesso mi viene in mente il tango, no? Per esempio, io ho avuto la fortuna di incidere un disco. Ho iniziato la mia carriera in Inghilterra perché lì ho inciso un disco di tango che poi è stato sponsorizzato dal giudice di Ballando con le Stelle, versione inglese, che era poi, poverino, adesso non c'è più, Len Goodman. E diciamo, io vorrei parlare, per esempio, ecco, una canzone molto bella potrebbe essere Por una cabeza, per esempio, che appunto è Gardel, no? Questo grande, diciamo, come dire, figura del tango, che era appunto ha sfornato melodie meravigliose, e tra le quali anche questa. Il tango è un qualcosa che appunto unisce la musica, ma anche la possibilità di muovere il corpo, che è fondamentale, e quindi anche questo fatto del maschile e del femminile. Questi si riunivano, diciamo, la sera, questi emigrati, specialmente italiani, molti in Argentina, anche se poi è scoppiato il tango, diciamo, a Parigi, ma nasce, diciamo, nel Sud America. E quindi questi si ritrovavano, il tango nasce lì praticamente, questi si guardavano, si mettevano a ballare.
0: Ma bellissimo,
6: suonavano,
0: gli italiani amano moltissimo la musica da ascoltare, ma anche da ballare. Dove ci sono gli italiani di solito si balla, soprattutto all'estero.
6: Poi un'altra canzone che mi piacerebbe, per esempio, che mi viene in mente è We Are The World, perché noi siamo il mondo, e il mondo è molto importante intenderlo come totalità, come fratellanza, e in questo momento così difficile per me il messaggio della pace e della fratellanza è molto importante. Quindi una canzone come quella potrebbe essere fondamentale.
0: Un'ultimissima?
6: Un'ultimissima canzone, diciamo... O Sole Mio, una canzone napoletana che porta la gioia, dai.
0: Mi sembra giusto. Caro Gianluca, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti aspettiamo a Montreal insieme ovviamente
6: ai Romantic Italian Tenors, Fabio Andreotti e Mauro De Santis, insieme a me, Gianluca Paganelli. Vi aspettiamo numerosi a Montreal al nostro concerto. Grazie.
0: Non vediamo l'ora di venirvi ad ascoltare dal vivo al Centro Leonardo da Vinci. Gianluca, grazie ancora per essere stato con noi.
6: Grazie a te, Vittorio, è stato un gran piacere. Ciao.
0: Piacere mio, e ci vediamo a Montreal.
6: Ciao. A presto. Ciao, ciao.

successi su CFMB 1280. Tra le novità del momento di questo periodo, di questo settembre, ovviamente non poteva mancare il nostro Geolier, che ci ha abituato anche un po' con la sua melanconia. E ragazzi, qui si raddoppia l'emozione, perché insieme c'è anche Achille Lauro con il nuovo brano Per noi.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Passata di pomodori mutti 680 ml 2,99. Caffè Mocca 50 capsule 12,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Quando dico la canzone spacca cuore, è questa chiaramente è la canzone spacca cuore per eccellenza, perché è quella di Samuele Bersani, reinterpretato da Laura Pausini. Si continua con un'altra bellissima canzone. Ragazzi, arrivano i Pooh, Se c'è un posto nel tuo cuore.

0: Bellissima questa dei Pooh, se c'è un posto nel tuo cuore l'ascolterei in loop, ma sono felice di averla anche solo condivisa con voi perché veramente la trovo una canzone meravigliosa. Spero sia piaciuta anche a voi. Intanto l'ultimo aggiornamento, Inter Udinese si è chiusa 5-3. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate lì che arriva il brano canadese dell'ora.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: européenne Deci, Maison Lipari e floriste Linda.
1: Non perdete l'appuntamento con Domani Sposi, mi raccomando, tutti i venerdì con Sonia Benedetto. Detto questo, noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Pasta di Benedetto dalla Puglia, 500 grammi, 2,99. Formaggio Grana Padano, intero o grattugiato, 26,99 al chilo. Bitter Stappi, varietà assortita, 12,99 la confezione.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate

0: Che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibili presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
1: In diretta con voi fino alle 18 e concludiamo questa prima parte del pomeriggio insieme prima dell'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero con ben due canzoni. Ovviamente vi ricordo di seguirci anche sui nostri social Instagram, Facebook e ovviamente YouTube e anche dal nostro sito internet dove potete peraltro recuperare l'intervista al tenore Gianluca Paganelli, insomma così potete recuperarla anche in un secondo momento. Noi si continua con Cucù Marina Napoleone subito dopo Ultimo, quando dorme la città.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra i $108 al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto est-ovest, colpito da un attacco con droni, è bloccato e sono stati rinviati colloqui tra l'Iran e i paesi del Golfo sulla sicurezza della navigazione. Donald Trump torna a difendere la corsa all'intelligenza artificiale. L'unico controllo di cui ha bisogno l'intelligenza artificiale è un presidente forte come me, ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo social Truth, criticando Dario Modei di Anthropic, che ha lanciato la proposta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare di perderne il controllo. Se gli Stati Uniti frenano, ha dichiarato Trump, l'unico paese a rallegrarsene è la Cina. La cronaca: sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia la vittima, una ragazza poco più che maggiorenne, adescata sui social da un 26enne del posto.
5: In chat si raccontavano le loro vite. Il 26enne, conosciuto sui social, le aveva persino parlato di un incidente stradale costato la vita al fratello. In apparenza l'inizio di una relazione che per la ragazza si sarebbe però presto trasformata in un incubo. Il giorno del primo incontro lui l'avrebbe attirata con una scusa nella cantina di un condominio di via Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia. Con un termosifone avrebbe sbarrato l'uscita per poi toglierle il cellulare. Da quel momento botte e abusi per più di 3 ore. Prima di liberarla l'avrebbe anche abbracciata come se niente fosse, facendole promettere di non dire nulla. La ragazza però ha trovato la forza di denunciare. Ai carabinieri ha fornito una descrizione precisa dell'uomo, soprattutto dei tatuaggi sul corpo. Incensurato, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari socialmente pericoloso, dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati. Fabrizio Aralla, GR1.
4: Ancora una vittima sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano. Un operaio è morto cadendo da un ponteggio. Ferito anche un secondo lavoratore, che non sarebbe però in pericolo di vita. In corso indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, indetto dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori chiedono di essere convocati dal governo e hanno occupato la strada provinciale per Stat in segno di protesta. Sentiamo il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigati.
6: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, negli incontri di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione. Bisogna dare le risposte a questi lavoratori, ai lavoratori dell'appalto, dell'indotto, di Acciaio d'Italia, di Pinaes. Parliamo di più di 15.000 lavoratori che non hanno nessuna prospettiva.
4: Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone abroga a motu proprio le misure di contenimento salariale adottate dal suo predecessore Francesco durante il Covid. Vengono così rialzati gli stipendi, anche quelli dei cardinali, che erano stati decurtati del 10%. Le misure possono ora essere superate nella certezza che le istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica, e quanto si legge nelle motivazioni della decisione. Restiamo a Roma, a Campidoglio, secondo giorno di apertura della Camera Ardente per Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per rendere omaggio alla leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo.
7: Prosegue senza sosta il viavai di persone davanti alla Camera Ardente per Emma Bonino.
8: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
7: Da dove arriva lei?
8: Dalla Sardegna.
9: Mi siamo qui perché la merita.
7: Ieri sera sono passata da casa di mamma, ho detto andiamo mamma perché è importante, noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa.
10: Cara compagna di tante battaglie, ti sia lieve la terra.
7: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero, sul grande monitor della sala uno scatto che la ritrae sorridente, tanti i messaggi di cordoglio. Ha saputo conquistare il rispetto e l'ammirazione di quanti hanno scorto in lei una figura di riferimento nella lotta per la dignità della persona, così hanno scritto e realizzato Spagna, Felipe e Letizia, in un telegramma fatto recapitare ai familiari della storica leader del Partito Radicale. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19, poi in Piazza del Campidoglio la veglia civile. Domani i funerali di Stato in forma laica, saranno presenti le più alte cariche della Repubblica. Dal Campidoglio, Maria Cristina Cusumano, GR1.
4: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato 1,38.
3: Previsioni del tempo.
0: In questo lunedì 14 settembre cielo sereno, piuttosto fresco, come dire, come settembre, però in realtà sono le temperature che ci si aspetterebbero da Montreal, quindi tutto a posto. Massima prevista per oggi è intorno ai 19 gradi, cielo sereno in serata, però come dicevamo temperature più fresche. Domani ancora una giornata soleggiata con cielo sereno soprattutto al mattino, passaggi nuvolosi nel pomeriggio e temperature che saliranno al massimo fino a 20 gradi.
2: CFMB.
0: Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18, restate lì che fra poco ci raggiunge un amico speciale al telefono qui in diretta. Prima però una canzone d'antan, oggi abbiamo deciso di iniziare questa terza ora insieme con l'Equipe 84 ed ho in mente te.
11: Apro gli occhi.

0: Abbiamo al telefono con noi Ralph Buttino. Ciao Ralph!
1: Ciao Vittoria, come stai?
0: Benissimo, allora devo fare tanti auguri al caro Ralph e alla nostra Nadia.
1: Grazie, grazie.
0: Oggi vi abbiamo dedicato una bella canzone, oggi è il vostro anniversario di matrimonio, non potevo non approfittarne, di approfittare di questo giorno per farvi gli auguri anche in diretta, anche da qua.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ovviamente anche da parte di tutta la radio, e oggi insomma ci sono delle belle notizie, abbiamo avuto già qualche spoiler in questi giorni, vero Ralph?
1: Sì, giusto. Quell'altro giorno ho fatto l'annuncio un po' a parecchie persone, anche tu sei stato lì, però ieri sera ho fatto l'annuncio ufficiale che il 12 novembre 2027 c'è The Colors, che ragazzi, saranno qui a Montreal per la prima volta.
0: E arrivano finalmente, l'avevi promesso, e in effetti eccoli, pronti con la data. Anche The Colors hanno condiviso ovviamente il video appunto che dice e che ufficializza la loro venuta in Canada. Prima volta, Ralph, complimenti.
1: Grazie, abbiamo lavorato molto forte, parecchi mesi che stavamo lavorando per organizzare questa tournée. Una tournée che inizia in Europa, dopo va agli Stati Uniti, ritorna in Canada e ritorna agli Stati Uniti per finalizzare a Los Angeles.
0: Ragazzi, un bel tour lunghissimo, noi non vediamo l'ora di ascoltarli in diretta, di vederli soprattutto dal vivo, quindi no, fantastico, ci tenevo che condividessi anche con noi in radio questa notizia bellissima.
1: Sì, e al mese di febbraio saranno anche al Festival di Sanremo, speriamo.
0: Ralph,
1: che
0: allora non lo dico, non dico nulla.
1: Ho avuto la fortuna con Sal Da Vinci quest'anno, speriamo che c'ho la fortuna con The Colors l'anno prossimo.
0: Chissà, guarda, per scaramanzia noi italiani non diciamo nulla, ma abbiamo capito. L'anno scorso Sal Da Vinci doveva tornare qui in Canada ed è tornato, in mezzo però c'è stato il Festival di Sanremo e di conseguenza l'Eurovision, perché Sal poi ha vinto il Festival 2025 con la canzone Per Sempre Sì, e poi è venuto qui, anzi è tornato, e insomma per regalarci questo bellissimo concerto. Quindi insomma è stato un anno ricchissimo anche per Sal, anche per Montreal evidentemente, per Toronto, insomma il Nord America in generale, perché insomma ha potuto accogliere Sal dopo la vittoria.
1: Esatto.
0: Staremo a vedere.
1: L'anno prossimo ci abbiamo parecchi spettacoli a organizzare. Ci abbiamo anche Fausto Leale che sarà qui a Montreal con Mattia Bazar, Silvia Mezzanotte.
0: Wow!
1: Allora, c'è molto per l'anno prossimo.
0: Quindi restate a Montreal, che la musica viene a Montreal con la VMG Entertainment. Quindi Ralph, io ti ringrazio per tutto il lavoro che fai, che so che insomma è tantissimo, soprattutto per riuscire a organizzare tutte queste anche trasferte per gli artisti e portarli da questo lato del mondo.
1: Esatto. Abbiamo bisogno della comunità, il supporto della comunità.
0: Certo.
1: Senza pubblico questi spettacoli non ci fanno, e voglio prendere questa opportunità di ringraziare tutti quelli che vengono a sopportare questi spettacoli, ci fa molto piacere.
0: Assolutamente, noi continuiamo a farlo anche come radio italiana e ne siamo orgogliosissimi, quindi caro Ralph io ti ringrazio ancora e ci risentiamo prestissimo.
1: Grazie mille Vittoria, a presto.
0: Ciao.

0: Disco. Si è
1: prendito di Giordanta. Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirelle vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.

Bossa Nostra, Gaia, una delle canzoni che ci ha accompagnato questa estate e che comunque ancora ci piace, possiamo dirlo, ma diciamolo. Intanto ci spostiamo per quanto riguarda le notizie canadesi, quindi non è che ci spostiamo, in realtà restiamo in Canada, questa è la verità. Perché appunto si parla ovviamente anche degli investimenti che in questo momento riguardano il primo summit canadese organizzato dal governo federale di Mark Carney con l'obiettivo di attirare nuovi capitali nel paese. Grandi investitori, aziende, rappresentanti dei governi sono un po' diciamo così gli ospiti d'onore di questo summit, tra cui anche realtà importanti del Quebec, come ovviamente Hydro-Québec, la Caisse des Dépôts e Placements. L'obiettivo, secondo per Ottawa, è quello di convincere gli investitori che il Canada possa offrire nuove opportunità anche grazie alla riduzione di alcuni ostacoli normativi. Non mancano ovviamente le critiche, lo sappiamo, infatti ci sono state delle proteste proprio in queste ore. Lunedì una coalizione di attivisti che rappresentano lavoratori e organizzazioni della società civile si è riunita davanti al municipio per contestare la strategia del governo sugli investimenti stranieri. E quindi insomma i manifestanti il dubbio dei manifestanti è che gli investimenti stranieri non garantiscono necessariamente benefici per i cittadini canadesi, quindi c'è preoccupazione in questo senso. Poi avremo modo anche di approfondirlo magari anche domani nell'appuntamento con la mezz'ora insieme a Silvio Orvieto dalle 10 alle 10.30. Ovviamente ne parlerà prima Silvio durante il risveglio con Ivan Restelli dalle 6 alle 10, perché insomma sicuramente è una notizia su cui si dibatterà moltissimo. E poi oggi insomma il Canada piange Serge Lozic, fondatore del Festival des Films du Monde de Montréal, uno degli appuntamenti cinematografici internazionali più importanti della storia della città. Si è spento l'8 settembre nel 1977, fondò il Festival des Films du Monde de Montréal, una manifestazione che per decenni portò nella città registi, attori, grandi nomi del cinema internazionale. Rimase alla guida fino al 2018 e poi insomma ovviamente tantissimi gli omaggi in suo onore, un vero ambasciatore della settima arte qui a Montreal. Noi adesso invece torniamo alla musica con un brano da karaoke, possiamo dirlo. Anthony, fammi sapere se sei d'accordo. Anthony tornerà poi il prossimo, non questo giovedì che viene, ma il prossimo con un nuovo mix. Noi intanto vediamo se questa canzone può andare bene per il karaoke oppure no. Fatemelo sapere anche voi cosa ne pensate. Marco Masini e Francesco Renga reinterpretano questo grande classico del cantautore toscano di Marco, Ti innamorerai.

0: Allora, questa versione Ti innamorerai vi è piaciuta? A me piace tantissimo, secondo me la canzone è pazzesca, ma sicuramente, come dire, anche questa potrebbe rientrare, se uno ha la voce, se uno può, nella versione karaoke, magari cantata pure con due amici, che è questa novità incredibile, perché uno il duetto se l'aspetta sempre, uomo-donna, invece pensiamo per esempio a Paola e Chiara, ma in questo caso anche a Ringa e Masini, perché no? A me piace questa cosa, bisogna sperimentare. Allora, domani nella mezz'ora con Silvio Orvieto spero di poter parlare anche della Porte Rouge, che ha aperto la stagione, l'ha inaugurata. Non vediamo l'ora ovviamente di andare a vedere gli spettacoli a teatro. Trovate tutte le indicazioni sulla Porte Rouge. Ne volevo parlare con Silvio perché insomma lo riguarda in qualche modo. Adesso si arrabbierà se mi sta ascoltando. Ma tanto ne parliamo domani dalle 10 alle 10:30. E che dire, tra gli artisti che abbiamo oggi con noi, non esattamente in diretta, ma che ascolteremo fra poco, ce n'è anche uno che si chiama Staz, presenta un nuovo brano che porta buon umore, dicono. Peraltro c'è una produzione pop moderna, melodie coinvolgenti, insomma tanta energia, buona non solo per l'estate ma in generale per chi ha bisogno insomma di buon umore, che comunque buttarlo via fa sempre bene, insomma si balla sicuramente. Sto parlando di Staz, questo vuol dire che siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, che voglia di disco. Mettimi un disco, I love it.
0: L'abbiamo già ascoltato in diretta, è una delle novità di questa estate, questa è la sua Make Up.

Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514 271 0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514 321 2146 e da Mosti Mondiale salute!

0: questa era Lisa con Il sesso debole, che debole non è affatto. Bellissimo questo brano. Avremo modo di parlare anche della sua nuova cittadella con la natura e con la musica. Prima però un po' di buon umore.
1: Tutte le cose belle della vita iniziano con la A. Amore, amicizia, affetto, a lasagne, a parmigiana, a pizza, a pasta capumarol.
0: E su queste note vi devo annunciare che siamo arrivati al termine di questa puntata.

E a tutti voi, a Lucia anche, ogni tanto riusciamo a incrociarci e anche a parlarci per telefono, e grazie anche al nostro Ralph, grazie anche a Gianluca che ha partecipato con noi oggi in diretta. Recuperate, se volete, se vi fa piacere, le nostre interviste anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Le trasmissioni in lingua italiana terminano, ma restate comunque sempre connessi con la nostra Radio del Cuore, perché ovviamente i programmi in lingua italiana tornano domani mattina alle 5 con Roberto Rantuccio e poi si continua con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Mi raccomando, noi come sempre ci salutiamo con una bella canzone. Se vi fa piacere, domani noi ci risentiamo alle 10, sempre alle mattine, con Vittoria. E la bella canzone di oggi sapete qual è? Il nostro fantastico Claudio Baglioni con Amore Bello. Un saluto da Vittoria Zolfini. Ciao!